0: Radio Kiss Kiss.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto, il pomeriggio, torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Con Alfio e Ciro. Yeah.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: notte vola. Prova a non ballare, se ci riesci.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss Kiss. I'm a love you.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Disney presenta...
4: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania. Dal 19 agosto al cinema.
8: Yes, yes. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Vestiti l'alba dell'estate. Da lunedì 31 agosto, quella di Max Foli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 7.

0: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura l'esaltante domenica dello sport azzurro con i trionfi a Birmingham e Parigi. Agli europei di atletica l'Italia conquista il primo posto nel medagliere davanti alla Gran Bretagna grazie ai successi di Larissa Iapichino nel salto in lungo e della 4x400 maschile Scotti, Sito, Sudassi e Benati al photo finish sui padroni di casa. A corollario il bronzo della 4x400 donne, mentre in mattinata c'erano stati l'argento di Pietro Riva nella maratona e delle ragazze nella gara squadre. Agli europei di nuoto invece il primato sfugge per un solo oro, 14-13 a favore della Gran Bretagna, ma l'Italia prevale per numero di medaglie, 43-26. Pazzesco il tris di Simona Quadarella che dopo gli 800 e 1500 vince anche 400 stile libero. Argento per un centesimo di Ceccon nei 100 dorso e Benedetta Pilato nei 50 rana. Sul secondo gradino del podio anche le 2-4% misti. E agli europei di ginnastica ritmica di Francoforte, Sofia Raffaele vince l'argento nel cerchio. E agli europei di ginnastica artistica di Zagabria, l'Italia chiude con l'argento nella finale a squadre. Voltiamo pagina, nuovo terremoto in Indonesia, una scossa di magnitudo 5.6 con epicentro in mare ad est dell'isola di Flores, già devastata dal sisma di Ferragosto che ha provocato oltre 50 morti e 137 feriti. Non è stato emesso un allarme tsunami, gli esperti avevano avvisato della probabilità di nuove scosse forti, anche se inferiori alla prima. Medio Oriente, 8 paesi musulmani, tra cui Egitto, Qatar e Turchia, accusano Israele di ostacolare il piano di pace per Gaza. Il sito Axios riferisce che Hamas ha confermato all'inviato americano Kushner l'impegno al disarmo e chiede a Washington di imporre allo Stato ebraico ad accettare il piano. Tra poche ore il genero di Trump vedrà il premier israeliano Netanyahu. Intanto oggi scade il termine di 60 giorni del memorandum Stati Uniti-Iran che avrebbe dovuto agevolare una soluzione diplomatica del conflitto, ma su Hormuz e altri punti dell'accordo è ancora stallo. La cronaca, ricoverato in ospedale, viene tenuto in coma farmacologico Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, aggredito fuori da una discoteca a Barcellona, motivi ancora da chiarire. Secondo il racconto di un testimone, il giovane sarebbe stato colpito alla nuca e poi ancora da altri ragazzi che l'avevano circondato, ferito lievemente anche un amico che ha tentato di soccorrerlo. Ed è caccia ai ladri che a Ferragosto hanno rubato 4 opere di Antonello da Messina dal Museo regionale del capoluogo peloritano. Si tratta di 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e della tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Il colpo, eseguito da professionisti, è stato ripreso dalle telecamere, sentiti dagli investigatori 4 custodi che erano in servizio. E chiudiamo ancora con lo sport, calcio, Coppa Italia, flop Lazio ai 32esimi. La squadra biancoceleste sconfitta 2-0 all'Olimpico dal Mantova è subito eliminata. Passano invece Frosinone, Genoa e Verona. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci. Dal 31 agosto

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

Le mattine d'estate hanno tutto un altro ritmo. Da lunedì 31 agosto ritrovano anche quello dei mattinieri con Max Poli e la Lady. Da lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.

0: di questo lunedì 17 di agosto, un saluto, parte Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano in provincia di Cosenza. Ci siamo noi, Max
1: e la Leti.
0: Buongiorno a tutti, 9.13 insieme, grazie anche alla regia in esterna.
1: Sì, Andrea Cimmino da Napoli e Benedetta qui in esterna con noi.
0: Ah, ok, perfetto, salutato entrambi, mi pare giusto. Allora, buongiorno, come state? Potete rispondere a questa domanda? Dice, vabbè ragazzi, ma come facciamo a rispondervi? Messaggi vocali o di testo? Inizia questo lunedì, questa settimana, come? Siete di quelli che sono tornati al lavoro? Godete ancora di qualche giorno di ferie, di riposo, che siate in vacanza o meno? Potete rispondere a questi ed altri interrogativi che vi porremo. Sentite che formalità,
1: sì, sì.
0: A questo numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con Samurai J. Radio Kiss Kiss.

0: se nel 2010 avrebbe immaginato Kesha che TikTok sarebbe diventato uno dei social più usati dai giovani, capito? Lei ne aveva fatto già una canzone.
1: Sì.
0: Che nel 2010, però, chi lo conosceva? A parte che poi è successivamente, prima di diventare TikTok, il famoso social network cinese, credo sia cinese, si chiamava Musical.ly.
1: Ah,
0: ricordi?
1: No, no. E non lo ricordo.
0: Era amato soprattutto dalle ragazzine per fare i balletti, no?
1: Ma dai. No, questa cosa
0: poi
1: non sapevo.
0: È stato acquistato Musical.ly e l'hanno chiamato TikTok. Poi in Cina ha un nome diverso. Insomma, vabbè, lasciamo stare. Allora, buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana. Siete con Max
1: e la Liti.
0: Siamo quelli dei mattinieri, no? Di solito siamo quelli che apriamo che aprono la giornata tra le 5 e le 7. Torneremo a farlo dal 31 di agosto. Questo per fare una promo al palinsesto di Kiss che ripartirà, diciamo. Come da tradizione, come da abitudine, appunto alla fine dell'estate, diciamo perlomeno, anche se non formalmente, alla fine di una stagione che di solito termina con agosto per molti, anche se ci sono i vacanzieri di settembre, a loro non tiro le gambe, non tiro la giacchetta, come si dice. Stamattina ho aperto i giornali, quindi pronti a me, e leggo: fisco dal Messaggero di Roma, fisco verso un nuovo taglio IRPEF fino a 60.000 euro. Sei contenta?
1: Sono contenta.
0: Risparmi qualche tassa?
1: Sicuro, spero, lo spero.
0: È stato alzato
1: perché se c'è da pagare è qui subito, se c'è da risparmiare, se devono toglierti dei soldi ci vuole sempre un po' di tempo, quindi io mi auguro sia vera questa
0: riflettete
1: cosa.
0: Se dovete dare qualcosa a qualcuno ce lo dite, tra poco vi sentiamo l'appello con un messaggio vocale. Come inizia questo lunedì? Questo è il numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Leti fino alle 13. Kiss Kiss Play Summer.

0: Man, la canzone di Dito della Piaga su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano, Corigliano, in provincia di Cosenza. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Lì.
0: Allora, l'Italia stamattina si è svegliata piena di medaglie, controlla,
1: sì.
0: Siamo plurimedagliati, ma che soddisfazione.
1: Hai medaglie anche tu, no?
0: Sì. No, ma la sento mia, sono molto patriota in questo senso, sono patriottico, nel senso che sono orgoglioso dei colori italiani quando si tratta di sport, ancora di più, anche perché l'estate è bella. Io ricordo, ho dei bei ricordi legati a quando ero ragazzino, che vedevo tutte queste gare di atletica, di nuoto con mio papà, no? E quindi mi si accendono bei ricordi.
1: Vogliamo fare un recap di quante medaglie abbiamo vinto? Allora, sono 10 ori.
0: Parliamo di dell'atletica, eh?
1: Certo, dell'atletica. Sì, okay. Quindi 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Ragazzi, stiamo parlando veramente di 22 medaglie complessive. Che bella cosa.
0: Poi il primo posto nel medagliere, tra l'altro per la seconda edizione consecutiva dopo Roma 2024. Quindi orgoglio davvero per i colori azzurri, per l'Italia. Benissimo anche sul nuoto, ci arriviamo perché c'erano anche gli europei di nuoto. Nuoto e tuffi, veramente, se mi viene in mente tuffi la Pellacani, quante emozioni ci ha regalato. Però il sorpasso dell'atletica decisivo nel medagliere è arrivato ieri sera nelle ultime gare. Bravissima. Larissa Iapichino, che ha vinto con il salto lungo con 7 metri esatti, raggiunta già quota raggiunta già al primo tentativo.
1: E tu pensa che ha battuto la britannica, aspetta,
0: Sawyers.
1: Per un solo centimetro, ragazzi.
0: Grande
1: un
0: Larissa!
1: Solo centimetro.
0: Grande Larissa. Sì. Insomma, e c'è stato questo sorpasso sugli inglesi nel medagliere, insomma, che ci ha regalato grandi soddisfazioni. Insomma, l'Italia torna più di medagliata, piena d'orgoglio nell'atletica, ma anche nel nuoto. Del nuoto parleremo tra poco. Mettiamo una canzone, voi intanto raccontateci la vostra giornata, come inizia questo lunedì. Tra poco vi leggiamo ed ascoltiamo.
2: I'm

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Coca-Cola su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, Max Poli,
1: La Leti,
0: insieme tra le 9 e le 13, saremo in onda tutte le mattine fino al 30
1: sì,
0: di agosto, in questa estate speciale con Radio Kiss Kiss, laddove tante persone sono in vacanza, si divertono, oppure anche per una, diciamo, una vacanza fugace, perché sì, c'è chi lavora, ma comunque dice vai, oggi mi godo una giornata all'Acqua Parco di Sea 2000, o magari se siete in vacanza da queste parti in Calabria, passate a trovarci, venite a salutarci, una visita veloce, anzi vi consigliamo di restarci un po' in questo posto meraviglioso da dove vi parliamo questa mattina, perché c'è veramente da divertirsi. E poi devo dire, mi piace tutto qui di questo territorio, non è il momento ruffiano, eh?
1: No, però è vero, cioè, a parte il territorio che è meraviglioso, ma anche le persone sono veramente fantastiche.
0: Non solo l'Acqua Parco di Sea 2000, ma sono uscito qui fuori, mare meraviglioso,
1: sì,
0: cioè ieri
1: bello,
0: veramente piatto, limpido. Mi è piaciuto un sacco, ho detto no vabbè, bello, via, mi sono messo lì a fare il balenotte lo spiaggiato, capito?
1: Sì, ti ho visto, sai, hai fatto, cos'è?
0: Poi inizio ad avere il physique du roll, Leti.
1: Sì, dire, stai diventando un vero sex symbol.
0: Vi abbiamo raccontato un po' di noi, ci raccontate un po' di voi, è una giornata lavorativa, siete tornati al lavoro, siete lì ancora a riposo, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco vi sentiamo, dai, facciamo una raffichetta, quindi esternate e dite, no ragazzi, io guarda, è inutile che dite vacanze, ferie, non ne ho, non ho fatto nulla, è solo un lavoratore, non mi sono mai fermato, va bene tutto, no?
1: Certo.
0: E quindi ci piace sentire un po' delle vostre opinioni. Tra poco parliamo anche del nuoto, perché abbiamo parlato dell'atletica, ma anche sì, il nuoto ha regalato grandi soddisfazioni. Ne parliamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Kisa, I Can Wait su Radio Kiss Kiss, in Kiss Kiss Play Summer con Max
1: e la Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto, i mattinieri, però quest'estate fino al 30 ci potete ascoltare dalle 9 alle 13. Buongiorno a tutti in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Allora, vi abbiamo chiamato all'appello, ci siete? Cosa prevedete?
1: E loro hanno risposto.
0: Hanno risposto?
1: Sì.
0: Fate come loro. Allora, chi c'è? Pronto? Vai.
2: Ciao Kiss Kiss a tutti, sono Bruno da Sondolo, stiamo portando il nostro figliolo alle motocross Adorno.
1: Ciao!
0: Chi schizza a te? Sondolo è, cos'è quello in provincia di Sondrio? Se lo cerco, dai, pronto? Chi è? Vai.
3: Buongiorno, ah, perché oggi è lunedì?
0: Già, sì.
3: Io ho perso il conto dei giorni perché ho lavorato sempre.
0: Ferragosto,
3: la vigilia di Ferragosto ieri, tutta la settimana. Lavorerò tutta la settimana che verrà. Chi schizza a tutti? Da Miria di Attigliano.
1: Chi schizza a te?
4: Vedrai che qualcuno figliolo ti ripagherà per questo.
0: Pronto?
5: E finiscono le fere quando torni al mio paese. Buongiorno a tutti Radio Kiss Kiss, Francesco da Bari. Dopo 20 giorni in giro col camper, oggi si rientra a lavorare. Un abbraccio e un saluto a tutti.
1: Io adoro il camper, ti puoi spostare un po'. Scusa,
0: te l'ha chiesto qualcuno, io non capisco perché ci dice queste cose. Ce ne frega, vai, pronto?
6: Ciao, buongiorno Luigi da Napoli. Sono in vacanza qui in Calabria e stamattina sono in direzione Acqua Parco Odissea 2000.
1: Oh, vieni a trovarci.
0: Ci viene a salutare, fantastico. Questi eravate, cioè, alcuni di voi, ma volete fare come i nostri ascoltatori che avete appena sentito? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042. Non fateci caso a Max che è antipatico questa mattina, si è alzato male, non lo so.
0: No, non è vero, sono particolarmente contento, poi ti faccio un disegno e ti spiego perché. Sì, sì.
1: Ma risparmiami
0: l'ottimismo.

0: Ma pensavo, quando c'è lo sport, tanti successi come nel nuoto, nell'atletica, poi condizionano molto queste cose i giovani, no? E adesso io per esempio voglio andare in piscina e provare a fare il 50 stile libero, il 100 dorso, ci metto come, voglio essere il nuovo Martinenghi.
1: Guarda, giuro, dopo ti faccio un video, se lo fai ti faccio un video.
0: C'è una canzone nuova, Martin Garrix, YouTube, si intitola Fireflies.

0: Siamo arrivati alle 9.40, siete con Radio Kiss Kiss, ancora buongiorno, che tempo farà nelle prossime ore? Bisogna saperlo per muoversi e programmare tutto al meglio, per questo ci colleghiamo con gli amici del meteo.it per sapere tutte le ultime su appunto le previsioni meteo. Buongiorno!
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano lascia spazio a correnti più fresche, attesa maggiore instabilità e calo termico. Al mattino locali episodi temporaleschi sul Levante Ligure, settori nord della Toscana e Friuli, ampie schiarite altrove. Durante le ore pomeridiane spiccata variabilità con rovesci e temporali a spasso più strutturati sulle zone montuose, sulla Toscana settentrionale e lungo il versante adriatico. Temperature massime comprese tra 28 e 34 gradi al nord, tra 29 e 33 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: posto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

0: Buon vento! Su Radio Kiss Kiss in Kiss Kiss Play Summer, buongiorno, buon lunedì 17 di agosto, le 9.46, Max.
1: Sì, e le liti.
0: Sapete che cosa accade in questo periodo? Sento tanti bambini dire, mamma, mamma, mi iscrivi ad atletica, mi iscrivi, voglio fare il triplo salto.
1: Sì. Ma proprio così parlano.
0: È stato lungo, no? Beh, più o meno provavo a fare la voce di bimbo, forse viene meglio a te, provaci.
2: Mamma, no, senti, mi iscrivi all'atletica.
0: Vabbè, ma questo è un mimo nasale però, scusi.
1: Mamma, mi iscrivi all'atletica.
0: È un mimo posseduto, però detto questo, no, e chiaramente i successi sportivi influenzano tanto le iscrizioni per un corso sportivo o l'altro, no? Per esempio, con i successi di Sinner e di tutti i tennisti italiani, insomma, in tanti si sono iscritti a tennis, paddle, non ne parliamo. Ora sta andando anche molto pickleball, questo tennis un po' più soft, no? Questo misto tra padel e tennis è ancora un po' più leggero.
1: Devo ancora provarlo, mi hanno detto che è molto carino.
0: Sì, arriva dagli Stati Uniti, molto, molto gioca pickleball, però stavo leggendo che in tanti si stanno scrivendo a nuoto. Io sono un ex nuotatore, quindi sono molto contento e tornerò ad essere in forma perché mi ispiro molto a Niccolò Martinenghi, come dicevo, che ho quel fisico più o meno, ma anche a Thomas Ceccon, che mi piace tanto.
1: Quanto è bello.
0: Che abbiamo non parlavo di bellezza,
1: mi piace parlavo tanto. Di Niccolò.
0: Vabbè.
1: Mi piace molto.
0: Volevo fare complimenti a tutti i ragazzi del nuoto perché abbiamo parlato dei ragazzi degli Azzurri Atletica che hanno portato a casa anche il medagliere, oltre che tante medaglie, ma complimenti anche ai ragazzi del nuoto, 43 medaglie complessive più di qualunque altra nazionale agli europei di nuoto a Parigi.
1: 13 oro, 14 argenti e 16 bronzi. Bravi. Ragazzi, veramente una grande soddisfazione.
0: È bellissimo, quindi siamo arrivati solo dietro la Gran Bretagna che ne ha conquistati 14, ma nel numero totale di podi il distacco è netto 43 contro 26. Sì. Nel medagliere è meglio la Gran Bretagna solo perché appunto ha guadagnato un oro in più. Fatto sta che ci ha emozionato tanto Chiara Pellacani, che ha raccolto 5 ori in etuffi tra gare individuali, ha fatto la sincro e prova a squadre. Simona Quadarella, ragazzi, ha completato la tripletta dei 400, degli 800, dei 1500 stile libero. Io, ragazzi, mi sono gasato.
1: Come si dice, non ce n'è per nessuno.
0: Mi sono Sara Curtis, ragazzi, meravigliosa. Sara Curtis, record mondiali, veramente, insomma, solo per citarne alcuni. Ginevra Tadeucci, insomma, e Niccolò Martinenghi, tutti grande orgoglio italiano, ma anche Benedetta Pilato, ragazzi, tutti bravi. Veramente, dopo, promesso, ragazzi, preso da questa cosa, vado a farmi una vasca per voi. La dedico agli ascoltatori di Kiss Kiss. Mettiamo una canzone. Vi siete iscritti a qualche corso? Raccontatelo se volete a Kiss Kiss.

0: Justin Timberlake, The Other Side, su Radio Kiss Kiss alle 9.51. Ciao a tutti, buongiorno da Max
1: e Bella Liti.
0: Bella Liti, ecco, sì. C'è una canzone adesso che arriva. Mi ricordo un po' quando ero giovane ragazzo che andava alle superiori e ho le mie diciamo compagni di classe che erano fissate con il cantante che sta per arrivare, cioè erano proprio in fissa, si vestivano e si truccavano come lui, cioè donne che si vestivano da uomo, anche se era Boy George che stiamo per ascoltare con il Cult Club, era molto femminile nel look, no? Mi ricordo un periodo bellissimo legato al Cult Club che ritroviamo adesso su Kiss Kiss.

0: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Scade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran, siglata con il memorandum di Islamabad. 60 giorni non sono bastati a colmare le distanze tra Washington e Teheran, che avrebbero dovuto negoziare un accordo finale, e invece non c'è alcuna intesa né notizie di una proroga del cessate il fuoco. Negoziati dunque in stallo, mentre lo stretto di Hormuz resta bloccato. Intanto l'esercito iraniano ha annunciato una taglia sui soldati americani di $30,000, che saranno versati a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Qualcosa al contrario sembra muoversi sull'altra tregua negoziata da Washington, ovvero quella Gaza tra Israele e Hamas. Oggi il premier Netanyahu riceverà l'inviato americano e genero di Trump Kushner, che ieri ha incontrato i vertici del movimento islamista in Egitto. Hamas ha confermato l'appoggio al piano del presidente americano, ma chiede alla Casa Bianca di costringere Israele ad accettare la tabella di marcia proposta da Washington, piano che Netanyahu ha finora respinto. La guerra in Ucraina, almeno 15 morti negli ultimi raid incrociati tra Mosca e Kiev. Nella notte intercettati 250 droni nelle zone russe di confine. Ancora sotto attacco la regione di Belgorod, colpita da missili. 6 le vittime civili, tra cui anche bambini. Vediamo in Italia, tragedia in Trentino, dove una 56enne originaria del Vicentino è morta annegata in un lago in Vallarsa. La donna stava camminando lungo un sentiero quando è scivolata, precipitando per diversi metri prima di finire in acqua. E un 20enne africano ha perso la vita nel lago di Como sul versante lecchese. Il giovane era insieme ad alcuni amici quando le acque si sono agitate a causa di un nubifragio improvviso che non gli ha lasciato scampo. Intanto, dopo settimane di caldo estremo, il caldo concede una tregua. Da oggi al nord e al centro arrivano temporali e forte vento per effetto di una perturbazione atlantica. 13 le regioni con allerta gialla per criticità idrogeologica. Previsto un calo delle temperature. Lo sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di nuoto e atletica. A Birmingham il primo posto nel medagliere davanti alla Gran Bretagna, padrone di casa, grazie ai successi di Larissa Iapichino nel salto in lungo e della 4x400 maschile. A Parigi dietro ai britannici per un oro 14-13, ma di parecchio avanti nel totale complessivo delle medaglie 43-26, con gli argenti di Ceccon nei 100 dorso, Benedetta Pilato nei 50 rana e delle due 4x100 misti. Tris, capolavoro di Simona Quadarelli, che dopo 800 e 1500 vince anche i 400 stile libero. Infine il calcio: Lazio subito fuori dalla Coppa Italia, biancocelesti 2-0 sconfitti all'Olimpico dal Mantova, passano invece Frosinone, Genoa e Verona. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
1: Grazie alla Ceci.
2: Sì, grazie.
1: Grazie a Cecilia Coscioni, grazie alla nostra redazione. Sono le 10 in punto. Ciao a tutti, buongiorno. Parte una seconda ora di Kiss Kiss Play Summer con Max Poli
2: e la Leti
1: in regia.
2: Benedetta qui con noi in esterna e Andrea Cimino invece da
1: in studio,
2: Napoli.
1: In studio, perfetto. Sì. Allora, ci siamo. Noi vi raccontiamo l'estate da un posto dove ci si diverte tanto, l'Acquaparco Odissea 2000, località Zolfara di Rossano, provincia di Cosenza, Corigliano Rossano. Siamo pronti dalla musica più bella e poi tutte le vostre storie arriviamo.

0: ciao, bajando por el mundo su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano, in provincia di Cosenza. Ci siamo noi mattinieri.
1: Sì.
0: In versione Kiss Kiss Play Summer dalle 9 alle 13. Max e Laleti, la startup che si occupa di robot, una delle tante in realtà, sì. San Francisco. Ha avviato questo servizio di noleggio di robot umanoidi per le faccende domestiche.
1: E io sarò una delle prime lì in fila a prenderlo.
0: Non so quanto conviene, perché insomma costa 30 euro l'ora. Di solito quanto costa una collaboratrice domestica? 10 euro ora?
1: No, siamo arrivati anche a 12 vabbè, o 14, robot... le brave, è anche giusto però.
0: No, sì, è giusto, giustissimo, è giusto. Anche di più IVA, più ritenute, tutto quello che c'è da pagare. No, tra l'altro leggevo che però questi costano 30 euro l'ora, sono carini, carucci, cari. More expensive. I robot possono essere utilizzati per pulire, riordinare, svolgere anche alcuni compiti ripetitivi, no? Di quelli che possono annoiare. Siamo ancora in una fase sperimentale, farò sapere, ma il maggiordomo elettronico sta iniziando ad entrare davvero nelle case.
1: Che bello.
0: 30 euro l'ora per pulire casa, la prima bolletta però il robot potrebbe chiedere a noi di dargli una mano.
1: Ragazzi, ma dai,
0: tra poco dice no ragazzi, sto lavorando un po' troppo e non contributi. No, però questa è una cosa abbastanza singolare, non so, sì, quanto possa funzionare. Poi soprattutto, come noi la chiamiamo, la Leti qui, la pulitona.
1: La pulitona, io sono fissata. Leti,
0: quanto avrà da ridire al robot? Attenzione, hai lasciato un po' di
1: sono polvere. Capace di cazziare anche lui.
0: Ma che fa? Hai lasciato quel pezzetto di carta lì? No, non va bene, non va bene. La pulitona, la Leti, avrebbe da ridire anche al robot.
1: Vero?
0: Sbaglio.

0: Eravamo ancora a Cavara su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, amici. Bello trovare tanti ascoltatori che ci vengono a trovare a far visita. Qua dispensiamo un gadget, cappellini, e tra poco li salutiamo tutti per bene.
1: Certo.
0: Intanto abbiamo un po' di vocali. Buongiorno, chi c'è? Vai.
2: Kiss Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
2: A noi le ferie cominciano stamattina, direzione Umbria. Un bacio da Miriam da Palagiano.
0: Dai, Miriam, pronto? Chi
3: tornata
0: c'è?
3: Tornata dal mare, 10 giorni sul Gargano.
1: Che bello.
3: E ora pronta per un viaggio itinerante: Svizzera, Francia, Germania.
1: Oh,
3: a
1: che
3: tutto
1: bello,
3: tondo.
1: Posso venire anch'io?
0: Sì, la Leti, vai. Vai.
1: Ma io ci vado veramente, eh.
0: Non sei stata
1: imitata. Ti lascio qua, però.
0: Buongiorno, chi c'è?
4: Buongiorno, Kiss Kiss. Buongiorno, ragazzi.
5: Buongiorno. Cosa ci fanno due canturini in coda a Bologna, San Lazzaro? Vanno al mare a Riccione dal Gabriele Arobi. Ciao, ragazzi.
0: Io sono un curioso cronico. Ho detto canturini. Cioè, siete di qualche cantone svizzero oppure cantore o un comune? Perdonate l'ignoranza. Ecco, mi incuriosisco, poi faccio queste domande. Va bene, andiamo, tra poco vi sentiamo ancora, perché c'è il giusto mix, devo dire,
1: certo.
0: Qui dall'acqua parco di Sia 2000. Incontriamo ascoltatori dal vivo e altri, insomma, che sono in giro sparsi per l'Italia, si raccontano al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: In mezzo a tutto questo c'è la musica più bella.

0: Ti schissa te che sei fissato con i capelli. Almeno una volta a settimana devi andare dal barbiere. Ti schissa te che non c'è niente che ti dia più adrenalina del pugilato. Ogni allenamento dai tutto. Tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss Kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: su Radio Kiss Kiss con Kiss Kiss Play Summer Max
1: e la Lady
0: in diretta dall'Acquaparco Odissea 2000. Buongiorno all'Italia che lavora anche oggi, non ci sono solo persone in ferie o in vacanza o comunque, ecco, ci sono tanti lavoratori di agosto, quindi grazie a chi si occupa della ricettività di tutti quelli che vanno in vacanza, e tra questi ci siamo anche noi. Proviamo ad accogliervi con la nostra musica, la musica più bella, ad accompagnarvi durante le vostre vacanze magari. Allora, parliamo tanto di ascoltatori, non solo perché prima, io sono un curioso cronico, prima un ascoltatore ci diceva siamo dei cantorini, però ho capito male io, quindi ci spiegano, vai.
2: Ciao ragazzi, cantorini sono gli abitanti di Cantù in Brianza, provincia di Como.
0: Ma certo, ciao.
1: Non è cantorini che hai capito tu, ma è canturini.
0: Ecco, io avevo capito cantorini, capito? Sì. Quindi, insomma, canturini, certo, che sono gli abitanti di Cantù che salutiamo. Poi saluti di ogni tipo stamattina, vedi qua.
3: Quest'anno doppia vacanza. Rientrati dalla Puglia, adesso siamo in partenza per il Cilento con una breve sosta tutta napoletana a salutare la famiglia.
0: E ci pare
3: un
0: giusto.
3: Bacio da Simone e Francesco.
0: Ciao Simone, ciao Francesco. E abbiamo incontrato anche ascoltatori che sono venuti che passano a salutarci qui in postazione. Vi parliamo dall'Acquaparco Odissea 2000. Siamo Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza, da questo acquapark meraviglioso che ci ospita. Sai che sia 2000
1: è una grande emozione quando vengono qui, sai, mi emoziono.
0: Ragazzi, mai come oggi sta facendo foto su foto,
1: mi emoziono tanto.
0: Elena, devi salutare Elena da Milano che è venuta qui in vacanza, ci è venuta a salutare, e anche Luigi che dice sono arrivato oggi, lui è uno di quelli che come molti ha portato la famiglia in vacanza
1: e
0: con
1: poi ritornerà al lavoro,
0: largo anticipo, è venuto qui per qualche giorno di ferie, ha raggiunto la famiglia e poi lui ritorna al lavoro. In quanti fanno così, mi ricorda un po' la villeggiatura che c'era anni fa, ricordate ragazzi?
1: Immagino
0: andiamo con la canzone
1: tu,
0: intanto
1: con bimbi piccoli,
0: sì, nel senso si usava dire andiamo in villeggiatura che durava oltre un mese,
1: sì.
0: E il papà, di solito il papà faceva avanti e indietro appunto e continuava a lavorare. Ci sono ancora situazioni di questo tipo? Immagino di sì, come ci raccontava il nostro ascoltatore Luigi. Dai, raccontateci ancora della vostra estate tra poco su Radio Kiss Kiss.

sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: lunedì, buon inizio di settimana. Oggi 17 agosto. Io sono, scusa Max,
1: dimmi,
0: tu sei?
1: Io sono Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto, i mattinieri, però quest'estate, in questo mese d'agosto, sì, 9:13, in questo buon senso speciale, che ci vede, vi vede protagonisti, perché vogliamo sentire tanto delle vostre storie e vediamo, come sempre, il nostro stile, un po' di sollecitazione sull'attualità, per esempio.
1: Vai, fammi sentire. Ti chiedo strano, infatti, hai qualcosa da dire?
0: No, ogni tanto mi piace leggere numeri e statistici e statistiche.
1: Sì.
0: Leggevo le stime di Fipe Confcommercio nella sola giornata del 15 agosto. Quanto abbiamo speso? Beh, nei servizi pubblici. Esercizi pubblici e tutto ciò che riguarda ristorazione, ne abbiamo speso oltre 1 miliardo di euro.
1: Ah, però!
0: Almeno 500 milioni sono stati lasciati nei ristoranti tra pranzo e cena. Nell'intero mese di agosto la spesa fuori casa dovrebbe raggiungere i 10 miliardi, dei quali 1,6 generati dai turisti stranieri. Quindi tanti, tanti stranieri in Italia in vacanza. Dietro i banconi e nelle cucine hanno lavorato 1.300.000 dipendenti tra italiani e stranieri, anche qui in Italia. Insomma, non male, 1 miliardo speso in un giorno, quello di Ferragosto, e una buona parte probabilmente per quel coperto che nessuno ha ancora capito che cosa.
1: Sì.
0: Cosa scopra? Coperto.
1: Il coperto. Sai che non lo so neanche io che cosa copre.
0: No,
1: onestamente,
0: coperto. Se tu ti siedi e ti metto, ti apparecchio, ti faccio le cose, ti metto il pane, quello è il coperto, capito?
1: Ah, okay.
0: Però varia da ristorante a ristorante, si parte da 2 euro in poi.
1: Domanda stupida, banale, però tu mi metti il pane,
0: è quello che ci aspettiamo.
1: Sì, infatti, bravissimo. No, ma hai ragione, però io quello che ti dico, se tu nel coperto mi fai pagare il pane, perché poi me lo rimetti nel conto il pane?
0: No, ma non lo fanno, no. Non dovrebbero.
1: Beh,
0: no,
1: ma quando mai? Ma
0: no, e per dire, vi facciamo una domanda adesso, dai ragazzi, fate 2 conti, come che si dice, conti della serva.
1: Sì.
0: Cioè, faccio 2 conti, ho speso di più di quanto preventivato o di meno? Mi è rimasto qualcosa per il budget dell'estate, non dico delle vacanze, ma delle ferie,
1: perché
0: non tutti vanno in vacanza. E allora, per risponderci, messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Andiamo con una canzone nuova intanto. Allora, ti posso dire,
1: dai, dimmi tutto,
0: della girl band che sta per arrivare, che si chiama Cat's Eye.
1: Sì,
0: un po' come se fosse Occhi di Gatto, probabilmente.
1: Sì.
0: E sono delle ragazze davvero molto promettenti, ma intanto ve le facciamo ascoltare. Il singolo nuovo si intitola Animal.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti.
1: Sì,
0: buongiorno a tutti. Allora, vengono fuori gli argomenti che ci piace trattare di solito nei mattinieri, no? Quando iniziamo molto presto la mattina.
1: Sì.
0: Alle 5 alle 7 torneremo a farlo dal 31 di agosto, ma adesso abbiamo questo orario diverso, panisesto estivo. Allora, abbiamo letto di questa notizia che a San Francisco si può affittare un robot per pulire casa, ha preso il via questo servizio, costano circa 30 euro l'ora, da lì la Leti ha paragonato.
1: No, non è, abbiamo parlato anche del che tu hai detto, tu hai la donna delle pulizie,
0: la collaboratrice
1: domestica, sì. E qui è uscito fuori anche quanto costa all'incirca, no? Che qui in Italia poi cambia da zona a zona, ma stiamo parlando dai 10 ai 15 euro.
0: Non tutti sono d'accordo su queste tariffe. Vai, pronto.
2: Delle tariffe che secondo me non sono veritiere. Rendetevi conto che io come chirurgo in un ospedale pubblico napoletano guadagno 20 euro all'ora netti. Quindi rendetevi conto un po' che le tariffe che state dicendo sono un po' assurde, le persone si montano la testa. Chissà tutto.
0: Saranno assurde, ma è la triste
1: però
0: realtà.
1: È la realtà, diciamo che si parla 10 euro la basica, se qualcosa in più già si parla di 12 euro.
0: Dai, dalle vostre parti, quanto costa una collaboratrice domestica, chi fa le pulizie in casa a ora più o meno, ok? E poi il problema è che un medico prenda 20 euro a ora, siamo d'accordo, esiste, è reale ed è veramente insomma uno scompenso enorme rispetto a altri paesi. Cioè, per dire, un ginecologo negli Stati Uniti prende dai 20 ai 40 mila euro al mese, per farti capire, qui siamo intorno ai 4 mila euro se va bene al mese, quindi non è tanto quanto prende una donna di pulizia in Italia, ma perché prendono così poco i medici nel nostro paese? Questo è un discorso che dovremmo aprire ed approfondire. Dai, vi sentiamo anche su questo, se volete, Radio Kiss Kiss, ora mettiamo in Da Punk.

0: Pharrell, Get Lucky su Radio Kiss Kiss, in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, da Max e la Leti. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Sono venuto fuori in realtà diversi argomenti, dai sì. Robot che ti fa le pulizie domestiche, a quanto costa poi effettivamente una collaboratrice domestica in Italia. Ovviamente, come immaginavamo, varia da città in città.
1: L'ho detto, sì, come range dipende dalla zona, dai 10 ai 15, anche se poi è arrivato un messaggio.
0: 10-15 euro l'ora.
1: Sì, anche se poi è arrivato un messaggio da Patrizia, ad esempio, in Molise una collaboratrice domestica prende tra le 5 e 7 euro l'ora, non certo. Di più. Lei dice magari potesse prendere quella somma, parlo per esperienza personale, ma è molto al di sotto. Magari fosse così anche a Roma. Roma
0: dipende,
1: non è così.
0: Dipende dalle città, ovviamente, sì. Potete capire che Milano e Roma con i prezzi la fanno da padrona, nel senso sono quelli more expensive, i più cari in assoluto, in questo senso per tutti i mercati, che sono dal mercato immobiliare, dalla vita in generale, sì. E ovviamente a Milano una collaboratrice domestica costa 15 euro ora, Roma sui 12, ovviamente nei centri più piccoli e diciamo più di provincia questo costo si abbassa. Però la media sembra essere in Italia quella dei 10 euro l'ora. Messaggio di testo?
1: Questa è un po' una polemica per il discorso della dottoressa di prima che si lamentava del suo orario.
0: 10 euro.
1: Sì. Chiedete però alla dottoressa per una visita privata quanto prende, perché se tutto va bene si parla di 100-150 euro senza ricevuta, se poi è un luminare anche adesso, 300 euro.
0: Vabbè, adesso apriamo la polemica.
1: Vabbè, un po' una polemica, sì.
0: Dai, fantastici, raccontateci un po' e parliamo anche d'altro tra poco, alleggeriamo un po'. Siete con i mattinieri quest'oggi e fino al 30 di agosto, sto dicendo il 9 dicembre, in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, insieme fino alle 13.
2: Kiss Kiss, play summer!

0: to Me su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 10.55. Buongiorno, in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 Max Poli.
1: La Leti.
0: Insieme fino alle 13 ci raccontiamo questo lunedì, per alcuni di rientro lavoro, per tanti altri ancora di riposo. Siete, usiamo ancora una volta il participio che ci piace tanto, lavoranti o riposanti? Anche oggi, la Leti ama anche il gerundio. Ama anche il gerundio, facendo, dormendo. Vabbè, lasciamo stare, dai. Mettiamo una canzone dal passato, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Avrò visto già 4-5 volte la biopic Michael.
1: Sì, bella, l'ho vista.
0: Racconta la storia e la vita di Michael Jackson.
1: Sto che dovrebbe ancora essere anche una prima parte, perché poi
0: sì. Si è fermata all'album Bad, il suo racconto. La canzone che abbiamo ascoltato in questo momento è ancora in sottofondo, The Way You Make Me Feel, Michael Jackson, dal 1987, una carriera meravigliosa, fantastica. Sì. Però tanto altro da raccontare nel suo film, dove stavo vedendo che Janet Jackson non ha dato il permesso per esserci.
1: Sì, non ha voluto.
0: Perché. Va bene, ripartiamo un'ora insieme, dai. Se hai notato la raffinatezza sul finale.
1: Sì, l'ho vista. Ma come sei raffinato?
0: L'ho
1: Max.
0: Sentita più che altro. Allora, sono le 11 in punto di questo lunedì 17 di agosto. Un saluto dai mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer, Max Foli e la Leti. Ciao a tutti, buongiorno. Sì. Grazie alla regia esterna.
1: Sì, Andrea Cimino da Napoli e Benedetta qui con noi in esterna.
0: Perfetto, siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano, Cosenza. E salutiamo tutti gli ascoltatori che ci seguono mentre sono al lavoro, chi non si è mai fermato, chi invece sta godendo ancora di un po' di giorni di vacanze. Insomma, qualunque sia il vostro status, condividete magari un pensiero con noi. Tra poco vi ricordiamo come. Ora mettiamo Bruno Mars.

0: Mana Mana. Camilla Cabello, Young Tag con Amana su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, Kiss Kiss Play Summer con Max
1: e la Leti.
0: Insieme tra le 9 e le 13. Ritrovamenti fortunati anche in quest'estate 2026. Leggevo la storia di questi operai che mentre lavoravano delle tubature, sì, durante i lavori di ristrutturazione di una casa nelle Fiandre orientali, no, siamo in Belgio. Hanno trovato delle monete, pepite, lingotti d'oro per un valore stimato di 9 milioni di euro. Però come sempre il ritrovamento parte casualmente, sì, perché stavano facendo i lavori, ma soprattutto guarda Steuri, così, perché sono romani, no?
1: Certo, parlano così.
0: Oh, guarda Steuri che ho trovato, è un euri, ma sono due euri.
1: Ma non parliamo
0: tre
1: così
0: euri.
1: Comunque mi stai offendendo. Io sono romana.
0: Vabbè, fammelo tu allora l'interpretazione.
1: 2 euro, non euri.
0: Ho trovato un euri, no? Sono caratterizzazioni cinematografiche le mie.
1: Sì, ma
0: comunque,
1: lo so.
0: Questo tesoro era nascosto dietro una parete di mattoni nella cantina di una villa costruita fino all'Ottocento. Insomma, scavando, pensavano fossero monete da un euro e hanno scoperto che sono delle monete, dei lingotti veramente al valore incredibile, oltre 9 milioni di euro.
1: Hanno chiamato la polizia questi operai. Io adesso la mia domanda è: tu l'avresti chiamata, Max,
0: sì,
1: la polizia?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Io no, sono resta, io forse no, sai.
0: Vabbè, comunque il tesoro adesso è custodito in un luogo sicuro, sarà esaminato per stabilirne la provenienza. La legge belga però concede al proprietario originario 5 anni per reclamarlo. Se nessuno si farà avanti, loro non risulterà legato, per esempio, a attività criminali, sarà diviso metà tra chi lo ha trovato e il proprietario
1: ecco,
0: della
1: allora
0: casa.
1: No. Perfetto.
0: Vedi, morale, quando il muratore vi dice che durante i lavori è venuto fuori un imprevisto, prima di disperarvi, controllate bene la cantina
1: è
0: del
1: giusto
0: nonno che vi ha lasciato, magari, ragazzi. No, vabbè. E quindi, per dire, ritrovamenti clamorosi. In tasca l'altro giorno ho trovato 10 euro, ragazzi, non potete immaginare la gioia.
1: Vero?
0: Quindi, avete ritrovato qualcosa di importante, se volete raccontatelo con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Andiamo. 5 euro. 5 euro.

0: amore.
1: Parlare d'amore, la canzone di Saif su Radio Kiss Kiss. Bene, i ritrovamenti sono stati diversi. Anche Angela ha goduto di aver trovato nella borsetta 20 euro che aveva dimenticato. Alle volte vedi ci si accontenta di poco. E quindi cos'è?
2: Max, sembravi Thomas Milian alias Ermunnezza quando hai fatto l'accento romano. Io qualche mese fa ho trovato 100 sterline nell'armadio sotto la custodia degli occhiali da sole. Francesco da Liverpool.
1: Ah, 100 sterline, non male.
2: Non male.
1: Vedi, quando sono...
2: Però Francesco, io ti vorrei dire che non sembra soltanto quando fa l'accento romano Ermunnezza, tu lo dovresti dire anche dal vivo.
1: Vabbè, insomma, adesso a parte Thomas Milian, grande attore, quindi grazie mi lusinga anche questo accostamento. No, perché io sto imparando il romano, il romanesco, ma non sono capace come te che sei madrelingua, capito?
2: Io sono madrelingua e senti che vedi che romano che ho.
1: Ecco, la Lady quando parla con la mamma sembra di ascoltare Enza Sessa in Viaggi di nozze, avete presente il film con Verdoni e Lagerini? Aò, ma ti è venuta Renella?
2: Aò, ma... Deve essere sentito.
1: Ma la Renella, che cos'è la Renella?

0: diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Kiss Kiss.
5: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo su Radio

0: Wild, Partenope, Serena Brancale, The Colors su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, buon lunedì. Oggi sì. 17 agosto, sono le 11.23. Max Poli,
1: le Leti,
0: siamo i mattinieri in Kiss Kiss Play Summer questa mattina e lo faremo per tutte le mattine fino al 30 di agosto in questo sì. palinsesto estivo speciale. Ci stiamo raccontando anche un po' di ritrovamenti. Leggevamo di un gruppo di operai che, scavando tra tubature, hanno trovato praticamente un tesoro da 9 milioni di euro
1: nel monete, nostro piccolo... pepite, lingotti d'oro, non lo so.
0: Avete trovato qualcosa di interessante ultimamente? C'è un messaggio. Vai.
2: Buongiorno Mario. Ciao. Da Messina. Mario. Io alcuni anni fa ritrovai nel mio portafoglio, che era un po' nascosto, un assegno da 150 euro che avevo completamente dimenticato. E allora, lo sapete la gioia.
0: Subito per Sarlo, perfetto, vai. Volevo salutare anche Serena, che dice: come me, praticamente è una sorpresa quando ritrovi dei soldi che avevi dimenticato di aver messo anche nell'armadio nascosti, no?
1: Anche se adesso è un po' più difficile trovarli, perché col fatto che stiamo utilizzando molto la carta di credito, sai, bancomat, diciamo che soldi fisici adesso sono meno,
0: non è
1: sono
0: vero.
1: Ridotti.
0: C'è sempre chi mette i soldi nel materazzo, e non materasso.
1: Materasso.
0: Materazzi era il calciatore. Materasso. No, c'è chi li mette e li conserva ancora lì? Scherzi. Il denaro frusciante, contante, gira ancora tanto. No, per dire, parliamo anche d'altro tra poco, perché parliamo di colpi di fortuna di altro tipo, di vincite. Perché leggevo un po' di statistiche, per esempio in Italia sapete che da tempo molti inseguono il sogno Superenalotto, tra l'altro è arrivato a 210 milioni di euro.
1: È una cifra da capogiro.
0: Da maggio dello scorso anno che non viene fatto un 6, però c'è sempre chi sogna una vita diversa attraverso il gioco. Bisogna essere prudenti, stare attenti, sempre. Perché insomma poi c'è chi rischia e chi spende interi stipendi nel gioco, quindi giocare sempre con parsimonia. Però è vero anche che piccole vincite le abbiamo fatte, piccole soddisfazioni ce le siamo tolti, come Angelo, che ha vinto la vacanza per due persone di una settimana giocando online. Credeva non fosse vero, ci scrive un ascoltatore, e invece ha vinto la vacanza in Australia per due persone. Vi è capitata una vincita di questo tipo?
1: Io l'unica cosa che ho vinto nella mia vita è un uovo di Pasqua alla Riffa.
0: Va bene, andiamo con una canzone. Rispondeteci al nostro numero
1: 347 490 0042.
3: I woke up by myself in the middle of the night.

0: su Radio Kiss Kiss alle 11:31, piccole grandi vincite, è venuto fuori questo argomento parlando di ritrovamenti, vincite, e abbiamo un sacco di messaggi di testo, no? Vai Leti, volevi salutare qualcuno?
1: Allora sì, intanto che non c'entra nulla con questa cosa, volevo fare gli auguri a Ludovica che oggi compie 13 anni, gliel'avevo promesso e quindi comunque gli auguri in diretta. Questo
0: okay, auguri a Ludovica, sì, poi sì, sì, sì. Siamo partiti da ritrovamenti clamorosi, cioè ho ritrovato un sacco di soldi, ho ritrovato un tesoro, ho ritrovato 20 euro nel portafogli che avevo dimenticato, e siamo passati a parlare di vincite stamattina perché c'è un'ascoltatrice, ci raccontava di aver vinto una piccola cifra o la riffa, poi cosa?
1: C'è Carmine che dice: a me già è un miracolo che restino più di un giorno nel portafoglio, figurati se riesco a ritrovarli io dopo anni.
0: Vabbè,
1: in qualche
0: ritrovamenti
1: altra parte.
0: No, però piccole soddisfazioni per delle vincite ce ne sono state tante di che ci state raccontando e tra poco vi sentiamo. Intanto preparatevi per risponderci, ragazzi: una volta ho vinto qualcosa, cosa? Messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi aspettiamo insieme fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer.
3: Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Sì, tu che sei esperta.
1: Sono le ciabattate che ti darò dopo.
0: Le
1: ciabattate. Prendo le mie infradito e te le darò in testa e farai
0: mi fai male. Molto bene, allora ragazzi, siamo pronti adesso a farvi ascoltare una novità. Ecco, sei pronta? Ascoltiamo. Sentito

0: La più bella, Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Su Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti dall'acquaparco di Sia 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano, provincia di Cosenza. Max
1: e la Leti,
0: ragazzi, ho vinto qualche cosa, diceva Paolo Antoni, no? Se ricordo, ho vinto qualche cosa, lo ricordi?
1: Il personaggio
0: faceva mai dire gol di qualche anno fa. Allora, cosa avete vinto nella vostra vita? È venuto fuori questo argomento, ci sono un paio di storie interessanti. Pronto?
2: Circa 10 anni fa iniziamo queste famose bollette alle scommesse di calcio. Un amico mio, avvocato, mi insegnò, ho caricato 10 euro sul conto e ho detto mi faccio una bolletta di 10 partite con un euro per iniziare. Ebbene, ho messo 10 risultati secchi, cosa che non devo fare ma l'ho fatto, e invece di cliccare un euro ho cliccato 10 euro perché non conoscevo l'app. Morale della favola, 7200 euro.
1: Ma però
0: Francesco,
1: però,
0: complimenti, la fortuna del principiante. Pronto? Chi c'è? Senti quest'altro.
3: Da Max, sono Davide da Milano. Io ho ritrovato nel portafoglio 50 euro nonostante passa tutte le mattine mia moglie. Ciao.
0: Bello. Non è da poco. Lo scanner non ha superato la prova questa volta. Mamma mia. È una vita

Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci.

0: con Dai Dai, il Lino dei Mondiali, sì. Che ai noi, col calcio, non abbiamo goduto il calcio, però abbiamo goduto ragazzi di nuoto e atletica, veramente l'Italia, sì. Chi se ne frega se va male nel calcio, in nuoto e atletica, col tennis e in tanti altri sport, con la ginnastica.
1: Sì, ci ha dato grandi soddisfazioni,
0: porta
1: veramente.
0: In alto il tricolore, veramente, quindi possiamo fare almeno un po' del calcio, lo direi, anche perché poi tra poco riparte il campionato, quindi avrei voglia a consumarne, va bene. Tanto pronti a regalarvi su Radio Kiss Kiss una canzone che ha fatto la storia della musica dell'86, Peter Gabriel.

0: Sei la storia della musica, l'ex Genesis Peter Gabriel con Sledgehammer, ritrovata qui su Radio Kiss Kiss in diretta all'Acqua Parco di Sia 2000. Allora siamo pronti, adesso diamo la linea alla nostra redazione perché c'è l'aggiornamento con tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. La guerra tra Russia e Ucraina si intensificano, gli attacchi su entrambi i fronti, almeno 15 morti negli ultimi raid incrociati. Mosca ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero durante la notte, mentre l'esercito russo ha colpito un centro logistico ad Odessa e un deposito di droni nella regione di Dnipropetrovsk. E nel frattempo, secondo fonti locali, la Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, progettate per il lancio massiccio di droni di ultima generazione al fine di indebolire e sfondare sistematicamente le difese aeree ucraine. Altro fronte caldo, il Golfo Persico. Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio statunitense, ma Teheran replica che non basta un tweet. Intanto dei droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nel distretto di Pirmam nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Veniamo in Italia con la cronaca. Un escursionista trentenne morto sull'Etna, colpito da un fulmine mentre cercava di avvicinarsi alla vetta del vulcano attualmente in eruzione. Il cittadino statunitense stava scalando in zona vietata quando è stato sorpreso da un violento temporale. I soccorritori saliti a cercarlo lo hanno trovato ancora vivo ma in gravi condizioni e li trasportato al Cannizzaro di Catania, arrivato all'ospedale in arresto cardiorespiratorio ed è morto. Intanto sul vulcano torna rosso il livello di allerta a causa di una nuova colata lavica e delle continue emissioni di cenere. Ancora disagi all'aeroporto di Catania, almeno fino alle 14 di oggi aerei in arrivo limitati a 5 ogni ora, nessuna restrizione invece sulle partenze. Ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari l'attaccante del Cagliari Trepi, la conferma arriva dallo stesso club rossoblu. L'incidente ieri durante un weekend di libertà concesso alla squadra dopo la vittoria contro l'Arezzo. Il giovane calciatore, non sapendo nuotare, ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in una zona della Costa Smeralda. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne veneto aggredito con un gruppo di connazionali mercoledì a Barcellona fuori da un locale. Il giovane in coma farmacologico dopo un pugno alla nuca e

0: medici starebbero valutando la progressiva riduzione dei farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza. Sconosciuto l'aggressore, come motivi della rissa, l'altro gruppo è fuggito prima che arrivassero i soccorsi. Lo sport, calcio con la Coppa Italia. Oggi le ultime 4 gare dei 32esimi. Si parte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18.30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria, poi alle 21.15 Palermo-Lecce. Intanto a 41 anni suonati e 3 gol al recente mondiale americano, Cristiano Ronaldo in un'intervista a Vogue annuncia: questa sarà probabilmente la mia ultima stagione. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
1: Pochi secondi a mezzogiorno di questo lunedì 17 agosto. Un saluto da Max Poli
2: e dalla Leti.
1: Insieme in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza, il tempio del divertimento. Siamo da questo Acqua Parco meraviglioso in diretta tutte le mattine fino al 30 agosto, dalle 9 alle 13. Inizia l'ultima ora insieme. Salutiamo la regia.
2: Andrea Cimmino da Napoli e Benedetta qui con noi in esterna.
1: Perfetto, e adesso arriva la musica più bella e poi torniamo a sentire le vostre storie in questa estate. Ripartiamo da Giselle di Manche Midi P. Radio Kiss
3: Kiss. Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Vergine Ali, la canzone di Alex Warren su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Max Poli.
1: Le Leti.
0: Ah, tu sei Le Leti? Perfetto. Allora, volevo chiudere l'argomento vincite una volta, quella volta che ho vinto qualcosa. E cioè, ci avete raccontato le cose clamorose, ci sono anche vincite importanti. Pronto, chi c'è?
2: Io una volta, mentre stavo aspettando una mia amica sotto al suo palazzo in macchina, guardo nel cassettino della mia macchina e trovo un gratta e vinci che avevo comprato, ma penso mesi indietro, e l'avevo proprio dimenticato. Mi metto a grattare, vinco 200 euro.
0: Ha vinto 200 euro col grattino. Vai, poi, pronto?
3: Sì, buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Io nel 2009 ho vinto con un biglietto da 5 euro, un miliardario, 100.000 euro.
1: Non male.
3: Una bella vincita. E Robby da Amsterdam.
0: Ho capito, cioè. Si può dire che culo. Pronto, chi è? Vai. No, no, ci fermiamo qui. Vabbè, ah, chiudiamo l'argomento, però è bene ricordare.
1: Ecco.
0: Cioè, qui viene la parte morale, no?
1: No, ma infatti, perché qui stiamo parlando di una vincita su milioni, ragazzi, quindi non è che tutti vincono.
0: Per un vincitore sono milioni che perdono, insomma, bisogna ricordarlo, quindi, che ogni tanto va bene sfidare, osare, sfidare la fortuna, ma insomma, ci sono storie che ci entusiasmano, ma spesso e volentieri, insomma, questo porta a rischi, non ci giochiamo interi stipendi.
1: Quindi
0: era appunto seguire il sogno, come ci diceva anche un ascoltatore, sto parafrasando ora un concetto che ci hanno espresso in diversi. Sì, io una volta ho vinto, però poi ho rigiocato e ho perso quello che non solo avevo vinto, ma poi anche di più, e quindi sempre parsimonia quando si gioca a prudenza. Siete con Max e la Leti insieme su Radio Kiss Kiss fino alle 13.
4: Kiss Kiss Play Summer.

0: D'Angelo, Costiera Amalfitana su Radio Kiss Kiss, in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, Max Poli.
1: La Leti.
0: Buongiorno amici, dalle 9 alle 13 fino al 30 di agosto siamo qui a raccontarvi l'estate in uno dei posti più belli d'Italia, l'Acqua Parco di Sia, appunto. E stavo, ero colpito perché insomma la Leti, che è un'esperta,
1: sì,
0: di calcio mercato, sai che ci sono.
1: Espertissima.
0: Gli ultimi colpi di mercato.
1: Gli ultimi colpi di coda, come si dice?
0: No, e no, poi inizia il campionato, no?
1: Ah, sì, quando è? È il 23 agosto, giusto?
0: 23-24 agosto,
1: sì. 24 maggio, no.
0: No, inizia il 23 agosto e termina il 24 maggio. No, aspetta, no.
1: Ma che stai dicendo? Hai fatto confusione, vedi che tu non sei proprio preparato, aspetta, di questa cosa. E non inizia in quel giorno lì. Inizia il 23 agosto.
0: Sì. E non ho detto che avevo
1: detto. E finirà il 30 maggio. Sì, ho capito, però c'era un'altra data là.
0: Inizia il campionato e noi siamo già belli pieni di attenzioni verso il calciomercato, perché la Leti tra un po' ci darà delle bombe.
1: Oh, e sai che bombe!
0: Le bombe del calciomercato, vabbè, tra pochissimo, perché gli ultimi colpi riguardano per esempio la Juventus, che ha preso Vicario, il portiere, dal Tottenham.
1: È bello,
0: ieri
1: bravo.
0: Ha preso Lucumi, quindi insomma ti interessa?
1: Lucumi. Scusa.
0: Sembra Frankenstein Junior, Lupo Ulula, casa Ululì. Ecco, con la Leti devi parlare così. Va bene, perfetto, dai. No, per dire, insomma, anche questo ci fa riflettere, ci fa pensare che il ritorno del campionato di calcio in qualche modo ci fa tornare a quella che può essere la routine post-estate, no?
1: Sì, sì, beh, la vostra routine, perché tu sai che io veramente non mi è mancato minimamente.
0: Era per dire che adesso vorrei sentire i nostri ascoltatori che sono al lavoro oggi. Siete tornati a lavoro? Non avete mai fatto ferie? Non siete stati in vacanza? O siete proprio oggi è stato il rientro per voi? Per risponderci, messaggi vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Leggiamo tra poco. Kiss Kiss Play Summer.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Kiss, kiss. Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
2: Oceania.
4: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Yes, yes. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Kiss Kiss.
7: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Allora, il campionato parte questa domenica, la data ufficiale il 23, sì. Poi lo sai che la Lega Serie A però poi stabilisce anche gli anticipi,
0: e quindi
1: i posticipi, e quindi si parte in realtà già sabato 22, come ci segnalavano diversi ascoltatori,
0: sì.
1: Però la data ufficiale di partenza era da
0: 23,
1: calendario il 23.
0: Okay. Senti, no,
1: però
0: con cosa partirà?
1: Allora, sono tre anticipi, okay. Udinese Como, Inter Monza, sì, e Parma Cagliari, e quindi partiamo sabato, manca poco praticamente.
0: Ma mi spieghi, io sono veramente ignorante in materia, cosa sono gli anticipi? Gli anticipi di campionato sono sempre partiti di campionato?
1: Sì, perché viene decisa una data, che è appunto il 23, però ci sono le partite che vengono anticipate.
0: E ma perché?
1: Perché ormai il calcio si dice spezzatino, cioè non si gioca più tutto come una volta la domenica alle 15, no?
0: Ok.
1: Ma vengono giocate le partite sparse in più giorni.
0: E allora perché non dicono che si inizia il 22?
1: No, perché c'è sempre una data, poi anticipi e posticipi vengono decisi in base al calendario.
0: Ci complichiamo le cose come sempre.
1: Ma in realtà serve ad offrire sempre del calcio agli utenti, no? In modo che ci sia sempre almeno una partita di calcio garantita.
0: No, sì, però
1: che venga sformata per la settimana,
0: se
1: poi quando inizieranno pure le coppe europee.
0: Sì, ma se tu fai gli anticipi, allora dici direttamente che inizia il 22.
1: No,
0: deve essere
1: la data,
0: no,
1: è il 23. Poi si chiama anticipo perché
0: anticipiamo.
1: La Letti vuole contestare anche questo. Un messaggio. Pronto, saluti, vai.
2: Buongiorno Max, buongiorno Letti, sono il Fratto.
0: Ciao,
2: io in ferie ci vado da venerdì e seguirò mio figlio e la nazionale di paintball in Francia per i campionati del mondo.
0: Che bello.
2: Da settembre tornerò a lavorare nel mio vecchio settore, che è quello alimentare, per cui facendo i turni vi ascolterò dalle 5 della mattina.
1: Dai.
2: Ciao, kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te.
1: Fratto da Parma, se ricordo bene. Grazie ragazzi, dai, ci raccontate un po' di voi, che cosa avete in previsione? Già pensate a settembre o siete ancora concentrati sulle ferie? Messaggio a questo numero
0: 347 490 0042.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Sanno i nostri ascoltatori, i fidelissimi, sì, che ci seguono le mattinieri, sanno che tu sei un'esperta in pronostici e okay, ci chiedono a proposito degli anticipi che torna il campionato 1x2 su alcuni risultati che tu prevedi. Ecco, per esempio, c'è anche l'anticipo Genoa-Napoli.
1: Io sai,
0: 1x2.
1: Vabbè, io sono, lo sai, per me è 2.
0: È 2 per te.
1: Io sono, sai, giusto, che sono laziale, però ho una parte del mio cuore che è,
0: certo,
1: sul
0: hai iniziato
1: Napoli.
0: Bene la Coppa Italia, tra l'altro.
1: Vabbè.
0: Che sei uscita su.
1: Vabbè, però
0: Inter Monza, ci chiedono come finisce 1x2 Inter Monza.
1: Clamoroso. Quando fai
0: Inter Monza X, ragazzi, X. Giocatevi il 2 del Napoli col Genoa. E dunque l'X Inter Monza, ce l'ha detto. Va bene, sì, messaggi, saluti, pronto, solo questo, dai, pronto.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, siamo Ivan Incoronata, in rientro da Capo Vaticano. Sì. Le nostre vacanze sono finite e si ritorna alla vita normale. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, ragazzi. Un abbraccio. Pronto, veloci, veloci.
3: Buongiorno. Ciao. Sono Pietro e Marcella dalla Sardegna. Dopo 2 mesi a 40 gradi andiamo in Austria a prenderci il fresco, speriamo. Dai. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Perfetto. Allora, ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco. Raffica di messaggi per i vostri saluti. Ci raccontate un po' della vostra estate come prosegue.
1: Sì.
0: Tra lavoro, se siete tornati a lavoro o ancora qualche giorno di riposo. Siete lavoranti o riposanti? Usiamo il participio. Perfetto. Quindi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: E come diciamo tra mattinieri, buongiorno e animo, animo, animo.
4: Kiss Kiss Play Summer.

0: We Are Young su Radio Kiss Kiss, canzone dal 2012. Oh, sta volando via anche questa mattinata, però tra poco facciamo la raffica finale. Dai, giù di vocali, ci raccontate di questa giornata con un messaggio qui.
1: 347-490-0042.
0: Adesso canzone nuova, Lloyd e David Puentes, Golden Summer.

0: 39 minuti, questa è Radio Kiss Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Per saperne di più ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it. Buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Parziale deterioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio, tempo più capriccioso con acquazzone su nord-est, Levante, Ligure e regioni centrali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione sulle Adriatiche. In serata avremo ancora episodi di instabilità sul Triveneto, lungo la fascia adriatica e soprattutto sul basso Tirreno, massime tra 28 e 34 al centro-nord, tra 29 36 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: Schilla, la testa gira, è una delle hit di quest'estate 2026, estate che noi stiamo vivendo pieno dall'acquaparco di Sierra Mila, località Zolfara di Rossano, Corigliano, provincia di Cosenza, Max Foli,
1: Le Liti.
0: Ogni mattina ci trovate qui dalle 9 alle 13 e non ci siamo solo noi che vi raccontiamo quello che accade qui, ma ci piace sentire da tutta Italia ed oltre quello che fate voi in questa estate, con questa fine d'estate se preferite. Pronto?
2: Ciao Max, ciao Letti,
1: ciao.
2: Davide da Milano e
3: Michela.
2: Partenza, cominciano le ferie, incominciano le ferie quando torno al mio paese. Ciao!
1: Ciao!
0: Ormai è diffusissima sta canzoncina, vai, pronto?
4: Ciao Max, ciao Leti!
1: Ciao!
4: Mariano, ritorno dalla spiaggia, vado a mangiare, riposino e domani mattina ritorno in spiaggia abitando vicino al mare.
1: Certo.
4: È sempre vacanza. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss
0: prima
1: a
0: dicevo, è diffusa sta canzoncina, nel senso il ritornello cantato dagli ascoltatori. La canzone è fortissima. Ascoltate anche su Kiss Kiss, non alludevo alla canzone, ma al ritornello
1: al
0: che spesso e volentieri ci cantano i messaggi. Pronto?
1: Sì.
0: Vai.
5: Ciao, niente, turni di settembre, vacanza con il ragazzo. Ragazzo a festeggiare. Un annetto insieme.
0: Ah.
5: Ciao.
1: Ciao.
0: Un annetto insieme va festeggiato oggi, un record.
1: Sì. Ma no, non lo so, io ne ho quasi 17 alle spalle, quindi non so se.
0: Ma di
1: un
0: cosa?
1: Anno
0: di,
1: è un record.
0: Di coppia?
1: Eh sì, io ne ho quasi 17, quindi non so se è un record. Un anno.
0: È un record, Pronto?
6: Buongiorno ragazzi, Gianni da Modena. Io sono stanchissimo. Ancora devo andare in ferie.
0: Forza,
6: ci dovrei andare giovedì. Non vedo l'ora perché sono stanchissimo.
0: Certo.
6: Ciao, un abbraccio.
1: Vabbè. Un abbraccio.
0: No, volevo dire, è un record, pensa per chi ti supporta, chi è al tuo fianco.
1: Ma fidati, sopporto più io.
0: Va bene, ragazzi. La chiudiamo quasi così questa puntata, no? Di Kiss Kiss Play Summer dalle 9 alle 13 con Max e la Leti. Torniamo a fare tutto domani, però abbiamo ancora una chiacchierata da fare insieme. State lì, è ancora uno spazio dedicato ai vostri messaggi. Tra poco.

0: Split Book con Secret su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, forza, come diciamo sempre tra mattinieri, animo, ce la possiamo fare anche se per molti è tornata la routine di tutti i giorni. Saluto Alessandro e Marco che ci seguono dalla provincia di Varese, tornati al lavoro stamattina dopo 2 settimane di ferie, però oh. Dai, avete...
1: Beh, 2 settimane sono tante,
0: tutto, le 2 settimane, sì, sì. Non so, in vacanza, ferie sì, però quello non è poco. Allora, volevo, c'era un messaggio che volevi mettere a Leti, no? Perché quello che salutava la Leti, che diceva al volo, così come viene.
1: Fammi sentire. Tipo,
0: cioè, ti volevo dire una cosa.
1: Che mi devi dire?
0: Vai, senti. Vai, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Max e Leti.
1: Ciao.
2: Ma mi sto meravigliando di una cosa.
1: Cosa?
0: Coast.
2: La Leti la vedo, la sento molto meglio alle 5 del mattino.
0: Sì.
2: Più pimpante.
0: Capito.
2: Rina. Ci siamo messi a fare le ore piccole notturne, cara Leti.
0: Bravo, ha capito tutto. Tra l'altro sono meravigliato e anche un po' geloso perché siamo qui in esterna, l'Odissea 2000, cioè tutti hanno voluto fare foto con la Leti, nessuno con me. E a un certo punto, sai, mi scattava nella testa quella musichetta. Sì, Simpson, va bene, dobbiamo andare, mettiamo una canzone che è meglio, va, che siamo quasi ai saluti. Ma cos'era? Uno dei personaggi di Simpson,
1: sì.
0: Questo? E chi è che fa così?
1: È che prendeva in giro Bart.
0: Vabbè, ecco, avete capito perché vogliono fare la foto con lei. Un cartone animato, sta ragazza. Perfetto, andiamo, dai.

0: Ha capito? Naga. Ragazzi, l'estate serve anche un po' a riflettere. Ci pensavamo qui tra un disco e l'altro, fuori onda su Radio Kiskis. Volevo prendermi la seconda laurea. A 54 anni si può prendere una seconda laurea?
1: Guarda, anche a 60-70 puoi prendere la seconda.
0: Volevo prendere adesso la laurea, visto che lavoro alla
1: radio.
0: Non
1: è mai troppo tardi
0: In scienze della comunicazione. Nella puntata di domani chiederò aiuto e consigli per la seconda laurea. Beh, insomma, dice perché purtroppo, come spesso accade, maturiamo quanto sia importante lo studio solo quando diventiamo un po' più saggi e vecchietti come me. E quindi mi sono pentito di non essermi laureato anche in scienze della comunicazione.
1: Non è mai troppo tardi, Max.
0: Quindi volevo fare questo percorso di studi. Tu la Leti, hai deciso di studiare almeno.
1: Cosa? Ma io ti dico bravo e tu mi devi attaccare.
0: No, volevo capire, ero ironico.
1: Ma che ironico, ora ti do una ciabattata in fronte.
0: No, parlavo di iniziare a studiare.
1: Certo.
0: Vabbè, si scherza.
1: Basta. Allora, ritiro il bravo.
0: No, ma scherzavo. Ci salutiamo tra poco. Abbiamo prima una canzone bellissima da sentire. Dal 1982, a quasi i miei anni, ne ha 44. Questa, diciamo.
1: Mi piacerebbe.
0: Mi sono tolto qualche decennio. Va bene, mettiamo The Clash, Should I Stay or Should I Go, dal 1982, nelle ultime battute insieme, qui su Radio Kiss Kiss. Mettiamo sta canzone e poi ci salutiamo.

0: finale. Cioè, ragazzi, abbiamo chiuso pogando praticamente. Sì, stavamo pogando, ci spingevamo l'uno l'altro.
1: Sì, è vero.
0: Dobbiamo salutare. Dalle 16 sarete con Paolo in diretta, dalle 16 alle 20. Noi torniamo in onda domani, 9.13 in diretta all'Acqua Parco di Sea 2000. Grazie alla regia.
1: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino qui con noi in esterna.
0: Da Max e la Leti, kiss kiss a tutti.

Cosenza. C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti. Lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle

0: fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

mattine d'estate hanno tutto un altro ritmo. Da lunedì 31 agosto ritrovano anche quello dei mattinieri con Max Poli e la Lady.

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

del vetro in regia. Vi devo raccontare miliardi di cose. Una Napoli deserta sembra di essere in Io sono leggenda. Un europeo di nuoto, di atletica, di ginnastica favoloso. Iniziamo con Samurai J, perché altrimenti qua non finiamo più.

0: Ma che spettacolo è questo pezzo degli Swedish House Mafia insieme a The Weeknd a Radio Kiss Kiss per iniziare questo pomeriggio, questa nuova settimana? Prima dicevo in apertura che stamattina passeggiando per Napoli mi sembrava di essere Io Sono Leggenda, cioè non ci volevo credere, non c'era un'anima in giro. Infatti ho pensato, ma cos'è, è tornato il Covid? Che cosa sta succedendo? Siete tutti via? Dove siete? Perché poi tra l'altro è stato anche bello che, come al solito quando si iniziano i programmi, arrivano anche spontaneamente dei messaggi senza che sia chiamata un'interazione, e quindi, come ho detto, buon pomeriggio, visto che è arrivato un messaggio e vorrei farvelo sentire subito perché è bellissimo. Roby, quando ci sei, eh?
1: Ciao, sono Chiara.
0: Ciao.
1: Da Catania. Ho 7 anni.
0: Sì.
1: E vi ascolto. Kiss a tutti.
0: Ma kiss a te, Chiara, ma è un messaggio tenerosissimo e bellissimo. Chiara, grazie per ascoltarci da Catania, che spero che adesso si sia messa un pochino a posto la storia della cenere, dell'Etna e tutto. Comunque ve lo ricordo, se avete voglia di interagire con me in questo pomeriggio, 347 490 0042 sono sempre le nostre coordinate. Ma per dare un gancio a tutto ciò che vi racconterò oggi è un anniversario particolare. Sapete che inizia sempre dagli anniversari, sentite un po' che il 17 agosto del 1998 l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ammise in diretta di aver avuto la famosa relazione impropria con Monica Lewinsky, cosa che comunque nella nostra politica mai è successo nulla del genere. Fu uno scandalo di portata mondiale enorme che anzi rischiò addirittura di portare Clinton a dimettersi, ma che poi dopo finì in altre maniere, come ormai ben sapete. Quindi oggi parleremo anche di scandali e cose che succedono. Intanto prendete in mano una margherita, che c'è Madame con Mamma Non Mamma.

Madame Coma, mamma non mamma su Radio Kiss Kiss. Intanto ringrazio tutti quelli che mi stanno mandando messaggi vocali, che mi mandano messaggi per iscritto, tante persone, quindi vedo che anche oggi in questo pomeriggio torrido, ma con anche acquazzoni che stanno arrivando, sono sempre sintonizzati su Radio Kiss Kiss. Beh, insomma, all'inizio avevo introdotto con un piccolo scandalo a caratura mondiale, che era il famoso scandalo di Bill Clinton, ma visto che a me non piace parlare né di gossip né di politica più di tanto, ho scoperto un altro scandalo gigantesco che io non me lo ricordavo proprio. Non so chi di voi all'ascolto si ricorda del duo pop dance dei Milli Vanilli. Stiamo parlando fine anni 80, inizio anni 90. Il duo composto da Fab Morvan e Ron Pilatus, Robby, se c'hai un sottofondo da mettere giusto, eccoli, tipo erano questi, vengono fuori come duo incredibile della storia della musica, vincendo addirittura l'ambitissimo Grammy Award come la miglior rivelazione dell'anno, fin quando non vengono sgamati. Cioè, mentre erano ospiti di un concerto di MTV, praticamente la base sulla quale stavano cantando si inceppa e tutti si rendono conto, ma sicuramente sotto ci sarà stato un magheggio, si rendono conto che in realtà Morvan e Pilatus erano solo due modelli che erano belli, oggettivamente belli, e quindi loro salivano sul palco, rappresentavano i Milli Vanilli, ma la voce era di altri. E proprio da quel momento lì la storia dei Milli Vanilli ovviamente terminò in mezzo anche alla gogna totale gigantesca. Non me la ricordavo questa storia.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ciao Radio Cities, io sono Lorenzo.
1: Ciao.
0: Ho 6 anni e sono da Napoli e sto andando a mare. Chichis a tutti!
1: Ma chicchi a te, ma chicchi a te, era Tommaso Paradiso. Ragazzi, stiamo trasformando questa puntata in una puntata di chi ha incastrato Peter Pan, perché mi stanno arrivando un mucchio di messaggi. Tante persone sono in giro in quest'oggi ad ascoltarci e questa cosa mi riempie anche di gioia e di felicità. Ma stavamo parlando un po' di scandali, quello legato a Milli Vanilli, che poi in realtà era un duo che non cantava realmente. Diciamo che in Italia la situazione si è ribaltata completamente negli anni 90, perché suppongo che tutti voi ricorderete Corona, This is the rhythm of the night, no? This is the rhythm of the night. Insomma, la rappresentante di Corona in realtà era la modella brasiliana Olga De Souza, perché lei in realtà faceva il playback sulla voce di Jenny B, tra l'altro bravissima cantante italiana. Ma non è il caso isolato, sempre negli anni 90 c'erano i Black Box, ve li ricordate? Ride on Time, tanti altri successi, che avevano come figura la modella francese Catherine Quinol, ma faceva anche lei il playback sulla voce di Heather Small. Oppure anche Saturday Night di Wingfield era una modella danese con la voce dell'italiana Ann Lee. Perché questa cosa in Italia è stata sdoganata? Perché in Italia si è giocato sull'escamotage, che il prodotto era proprio del producer, che praticamente creava show attorno a tutto ciò. Quindi una modella era bella, ma la voce di una era meglio, così.

Che voce Luis Capaldi su Radio Kiss Kiss, e come diceva il buon Eugenio Finardi, amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, ma entra anche nelle auto. E quindi in questo momento, guarda, faccio gli auguri a Oksana e Bogdana di Roma, vi arrivano gli auguri dal Canada, saluto anche un gruppo, Robles, Milotov, Matteo, Gianfranco, Ciocia, Stefano, Michele, Pio, Stino, che sono in tour per la Sicilia ad ascoltare. Vi saluto tutti un po' alla volta, solo che abbiamo bisogno solo di parlare di questo alla fin fine, anche se oggi stavo parlando un po' di casi, di scandali e tutto. Però prima mi ero collegato al fatto dei cantanti italiani, della moda italiana anni 90, di creare dei prodotti dove si mettevano delle modelle al posto di chi aveva le voci. Però esistono anche dei casi in Italia in cui ci sono dei cantanti che non si sa chi siano, cioè direi che partiamo a parlare di Liberato, che è stato associato ormai a chiunque, anche Tony Pitoni a tutti gli effetti, nonostante tutti dicano che sia questo Ettore Ballarino, mai nessuno lo ha confermato. E come lui ha anche il caso di Mischeta, che tutti vediamo con la mascherina, ma mai nessuno ha saputo chi sia realmente Mischeta. Lo sapremo? Ma

della novità di questa prima ora. Se non sapete la storia di Matteo e Carlo, in arte il Lime Loop, vi consiglio veramente di andarla a leggerla, perché è bellissima, bellissima la loro storia, così come il loro ultimo successo che ci ascoltiamo adesso. Questa è Vento d'estate.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Yes, yes. Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Yes, yes. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss.

Ormai amica di tutte le orecchie degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Magnetic di The Bausa. Allora, sono qui come tutti i pomeriggi del mese di agosto, come già ormai gli abitué di questo momento sapranno, anche per mantenere in vita questi programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze. E quindi adesso, come tutte le prime ore dei miei pomeriggi, mi trasformo in Pippo e Adriana per anche venire incontro a una delle rubriche più attese da voi ascoltatori, ovvero Canzoni sotto la doccia, dove voi ascoltatori vi esibite in micro concerti con il pretesto poi di sentire la canzone originale. Se anche voi volete adesso in questo momento essere i protagonisti della versione estiva, ricordatevi di mandare un messaggio al 347 490 0042 cantando una canzone, come ha fatto questa nostra amica qui.

0: I don't know where my home is.
1: Ecco, per dire, questo è uno di quei casi in cui dici brava, brava, devo dire bravissima cantante, nel ricordarvi che comunque Pippa e Adriana rientreranno nella loro fascia 7-9 tanto attesa dal 31 agosto, credo che l'abbiate riconosciuta, la regina dell'inizio del millennio, Nelly Furtado, questa è I'm Like a Bird.

0: festa sotto la doccia anche per noi. Il Pippo Veloso ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo.

0: d'amore.
1: Beh, sappiate che per la gioia dei miei vicini, questa mattina attorno alle 11:30 ho tirato fuori la chitarra e, per studiarmi Parlare d'amore di Saif, canzone scritta insieme a Brescia, perché in questo momento la trovo una delle canzoni più estive che ci siano, mi prende strabene e vi dirò, insomma, è anche tutto sommato semplice da suonare e credo che sia anche parte un po' del successo che sta riscuotendo lo stesso Saif con questa canzone. Comunque, allora, per i più attenti vi ricordo già che più tardi, nella quarta ora già ve lo dico, avremo un recap di quello che era successo una decina di giorni fa con Wikisport per quanto riguardava il pronostico degli europei di atletica, dei quali vi ho abbondato abbondantemente la settimana scorsa, anche i grandi successi degli europei di nuoto, e non vorrei che passassero però in secondo piano anche i grandi successi ottenuti nel mondo della ginnastica, perché sappiate che ci sono stati anche gli europei di ginnastica artistica e i mondiali di ginnastica ritmica. Ritmica è quella che si fa con tutti i vari attrezzi, la palla, il nastro, il cerchio e le clave, ecco, mi sfuggeva questo. Comunque, a Francoforte, ai mondiali di ginnastica ritmica, si è riconfermata nuovamente Sofia Raffaeli, grandiosa come sempre, che si è portata a casa un argento nel cerchio e un bronzo nell'all around, mentre agli europei di ginnastica artistica l'Italia si è piazzata anche lì seconda nel medagliere con 5 medaglie, un oro, 3 argenti e un bronzo. Insomma, che dire di questo movimento sportivo italiano? Direi che sembra che vada tutto a gonfie vele.

chiudere questa prima ora, anche tra l'altro ringraziando la segnalazione di una nostra ascoltatrice che mi dice: guarda che in questo momento ci sono anche i mondiali di equitazione e non lo sapevo, ammetto la mia ignoranza, sono andato a vedere, tra l'altro saranno fino sono iniziati il 16 agosto, quindi ieri praticamente, ci saranno per una settimana ad Aquisgrana, mi informerò meglio, anche perché adesso dobbiamo fare un salto nel 1987 per una canzone, ragazzi, che pezzo, George Michael, questo è l'History Kiss di questo momento ed è Fate.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Grazie George Michael, iniziamo la seconda ora. Ed eccoci qua, seconda ora, sempre mia compagnia Paolo Franceschini fino alle ore 20, sarà la voce che vi accompagnerà, ma anche voi mi state già accompagnando perché vedo che oggi c'è un'interazione tra me e gli ascoltatori che mi piace tantissimo. Roberta in regia.

vuoto tale che si respira almeno al di fuori di questo studio. Starà piovendo fuori adesso, non lo so, perché non abbiamo una finestra per poterlo vedere. Ne approfitto anche per fare gli auguri a mia cugina Laura, che oggi è il suo compleanno, insomma, almeno il minimo. Ma andiamo avanti anche per questa seconda ora con la musica più bella di Radio Kiss Kiss. È il momento di Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Ma che bello, era tanto tempo che non sentivo Muffami Muffami del 2019. Ancora amici, siamo qua su Radio Kiss Kiss. Prima ho fatto gli auguri alla mia cugina, ma ieri era anche il compleanno di Yannick Sinner. Insomma, ne hanno parlato tutti, 25 anni, insomma, a fronte della giovane età non tocca a me dire quello che ormai è riuscito a fare nel mondo del tennis e da quanto tempo anche sia numero uno in classifica. C'è da dire però una cosa, che effettivamente Sinner ha talmente spostato i riflettori su di lui per quanto riguarda il tennis, che mi sono reso conto, al di là del fatto che comunque c'erano gli importanti europei sia di atletica che di nuoto, che hanno, diciamo, un pochino catalizzato l'attenzione su di loro, sai che mi sa che non in tanti, se non proprio gli appassionati, si stanno accorgendo che c'è un importantissimo torneo in questo momento, che è l'ATP 1000 di Cincinnati, dove tra l'altro stanno anche giocando Musetti, che è passato al terzo turno, e Cobolli, che sta giocando proprio in questi minuti. Quindi questo per far capire come talvolta un campione possa catalizzare tantissimo su di lui, ma soprattutto sul suo sport. Passiamo subito alla bella musica, è il momento di Carmela Cioffi.
1: Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone, perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Charlie Puth e Meghan Trainor su Radio Kiss Kiss. Stavamo parlando prima del compleanno di Sinner e un po' di come si sono un po' spenti i riflettori sul tennis in questo periodo, perché lui si è preso un attimo un periodo di pausa anche per curare il suo corpo. Però pensate un po' all'effetto volano che hanno avuto tanti campioni per i rispettivi sport nel corso degli anni, ma anche solo rimanendo all'interno dei nostri confini nazionali. Perché se provate a pensare quanto era diventato iper mega popolare lo sci grazie ad Alberto Tomba. Io vi ricordo anche che interruppe un Sanremo in diretta, cioè cosa storica, non solo Tomba ma anche Deborah Compagnoni, che sicuramente furono due perfetti trascinatori del movimento poi dello sci italiano, così come Valentino Rossi per quanto riguarda il motociclismo, perché comunque dopo Valentino Rossi ricordiamo anche che Pecco Bagnaia si è portato a casa due mondiali. E per andare avanti ancora nel nuoto, nel favoloso nuoto di questo momento, diciamo che Federica Pellegrini secondo me ha avuto sicuramente il suo, così come già prima l'ho detto anche per quanto riguarda la ginnastica ritmica e il grande movimento delle farfalle che ha prodotto quello che sta succedendo, anche quello che è successo nei recenti mondiali.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.
1: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo.

0: caccia alla bufala.
1: Ed eccola qua che sentite il muggito, perché come nelle altre ore, nella prima ora ero Pippo e Adriana, e adesso è il momento invece di mantenere viva anche Good Morning Kiss Kiss, Max e Max con il loro caccia alla bufala. Vi ricordo sempre che adesso vi leggerò tre notizie di cui solo una è falsa e solo l'ascoltatore o l'ascoltatrice più veloce si porterà a casa i gadget di Radio Kiss Kiss, nonché anche verrà in onda con me più tardi dopo la canzone. Quindi siete pronti? Vi leggo le tre notizie per vedere quale sarà quella falsa. Andiamo con la notizia 1. In Giappone i semafori verdi sono blu e il motivo è linguistico. In giapponese antico la parola ao indicava sia il verde che il blu. Quando arrivarono i primi semafori, i manuali scrissero che per partire serviva la luce ao. Quindi, per non cambiare il vocabolario di un intero paese, nel 1987 il governo ha deciso di sostituire direttamente i vetri verdi con quelli blu. Questa era notizia 1. Notizia 2. A Barle-Nassau, cittadina in parte olandese e in parte belga, divisa in dozzine di microenclavi sovrapposte, il confine taglia a metà bar, salotti e ristoranti. Il confine passa persino dentro le case. La legge stabilisce che la residenza è nello stato in cui si trova la porta d'ingresso. In passato, quando i bar olandesi chiudevano prima di quelli belgi, ai clienti bastava spostare il tavolo di 2 metri per continuare a bere. Questa era la notizia 2. Notizia 3. Nel 1968 Svezia e Finlandia rischiarono una crisi diplomatica per colpa della senape, quando un noto marchio svedese cambiò ricetto rendendola più dolce e i finlandesi la presero come un insulto nazionale. Ci furono proteste di piazza Helsinki e l'ambasciata svedese fu bersagliata con centinaia di tubetti di senape. La crisi rientrò solo quando l'azienda fu costretta a rimettere in vendita la ricetta originale. Allora, come al solito, il nostro numero è 347-490-0042. E vediamo chi si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss con caccia alla bufala.

0: Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss. Allora, siamo nel momento clou per riuscire a capire quale notizia era falsa. Effettivamente erano tutte e tre molto allettanti e tutte e tre abbastanza bizzarre. Infatti devo dire che tra i vari messaggi che sono arrivati si è quasi creato una percentuale simile tra chi ha azzeccato e chi ha sbagliato. Tra chi ha invece azzeccato, la più veloce, dico coniugato al femminile, è Alice. Alice?
1: Ciao!
0: Ciao, sì, Alice! Ciao. Ciao, da dove ci chiami, Alice?
1: Mi chiamo dalla provincia di Mantova.
0: Dalla provincia di Mantova. Tu lo sai che io sono della provincia di Ferrara e c'è sempre questa querella tra i tortelloni di zucca, o come li chiamiamo noi, cappellacci, perché noi diciamo che li abbiamo inventati a Ferrara e voi a Mantova dite che li avete inventati voi.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi chi c'ha ragione? Tutte e due, vero?
1: Ma in realtà tutte e due. Le ricette sono leggermente diverse, ma penso tutte e due in realtà.
0: Stiamo trasformando questa puntata in una puntata di Fatto in Casa da Benedetta. Comunque siamo qua per altri motivi, perché dovevi indovinare, anzi tu hai indovinato, qual era la bufala. Qual era la bufala?
1: La numero 3.
0: Senti qua tutti i nostri spettatori che sono qui negli studi che ti fanno gli applausi. Infatti non è mai stato vero che tra Svezia e Finlandia c'è stata una crisi diplomatica per colpa della senape. A te piace la senape, Alice?
1: No, neanche un po' in realtà.
0: Pensa che in palio c'erano o i gadget di Radio Kiss Kiss o una tonnellata di senape, quindi credo che tu sceglierai
1: ovviamente i gadget.
0: Ma sei favolosa, grazie Alice di essere in nostra compagnia, continua ad ascoltarci e Kiss Kiss a te.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Ciao.
2: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.

E abbiamo dopo Mahmood una novità. Immaginate di essere una squadra di calcio che schiera Messi, Yamal e Mbappé insieme. Ecco, trasliamolo ora al mondo latino e mettiamo insieme Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. Che cosa può saltare fuori? Un grande successo. Questo è Te Olvido, la la.

0: stia facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Job Dead, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Allora, prima nelle tre notizie di caccia alla bufala ho citato la storia di Barle Nassau, questa particolarità che si trova tra Olanda e Belgio e dove vi posso raccontare un'esperienza di vita vissuta, perché ci sono stato realmente io nell'estate 2022. Ho fatto tutto un giro dell'Olanda in bicicletta e sono andato proprio a vedere con i miei occhi quello che si diceva di questo posto, ed effettivamente è curiosissimo girare per una cittadina, se non ricordo male fa tra i 6.000 e 7.000 abitanti, una cosa di questo tipo, dove a terra si vedono proprio tipo del piastrellato che ti indica dove sei in Olanda e dove in Belgio. Mi ricordo che mi ero fermato a parlare con un signore dove lui mi ha detto che il casino veniva fuori quando c'erano delle consegne di pacchi, perché i nomi delle vie sono a tutti gli effetti uguali, quindi poteva capitare che gli arrivasse un pacco per uno che abitava, che ne so, in Viale Cavour, che ovviamente non c'è là, olandese, mentre lui era belga, quindi si deve guardare un po' tutte queste cose. E nel frattempo anche una cosa curiosissima, abbiamo fatto la foto ad una casa che è in mezzo al confine, la porta da una parte e il bagno dall'altra, cioè questa roba incredibile. Oh, Maria,

Sienna Spyro con Material Lover, te l'ho già detto, voce bellissima che ci accompagna alla fine di questa seconda ora. E andiamo con un bellissimo history nel 1984, quando, pensate, il governo britannico guidato da Margaret Thatcher approvò una legge finanziaria che introduceva l'IVA al 15%, bei tempi, sui cibi caldi da asporto, scatenando una delle battaglie burocratiche più assurde della storia, perché l'obiettivo era tassare i nuovi fast food di importazione americana, ma colpì soprattutto i fish and chips locali. Cosa che poi si è risolta al meglio, e sempre in terra britannica in quel periodo i Bronski Beat uscivano con questo grande successo, Small Town Boy.

0: il 1984 per la nostra History Kiss, ve li ricorderete benissimo, Small Town Boy, Bronski Beat, ma ora è il momento di vedere che cosa succede nel mondo e quindi passo la linea alla redazione.
1: Una buona serata e bentrovati. Gli Stati Uniti provano a dare slancio al piano di pace nella striscia di Gaza del Board of Peace. Donald Trump ha chiesto ad Israele di fermare gli attacchi a Gaza, assicurando che Hamas ha accettato di deporre le armi, ma il primo ministro israeliano Netanyahu, durante l'incontro con l'inviato americano Jared Kushner, ha ribadito che Israele non ritirerà le proprie truppe dalla striscia fino a quando il processo non sarà completato. Quanto all'Iran, nel giorno in cui scade il cessate il fuoco già rotto dai raid statunitensi e dalle risposte iraniane, il presidente statunitense ha chiarito che l'obiettivo numero uno è e sarà sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Poi ha avvertito l'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. In precedenza il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei aveva parlato di difficoltà nei negoziati con l'Oman sullo stretto. Sono complessi e delicati, ma proseguono con impegno, e sul nucleare revoca delle sanzioni. Il termine di 60 giorni per negoziare è diventato irrilevante. Veniamo in Italia. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola all'uscita del carcere di Rebibbia, dove legale ha incontrato l'imprenditore e le ho confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha anche spiegato che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la prossima settimana. Omicidio o suicidio a dolo nel veneziano. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato all'interno della sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola. Il cadavere della donna è stato rinvenuto in casa sua, sempre in provincia di Venezia, e la morte della stessa dovrebbe risalire a Ferragosto. A confermare quanto accaduto le forze dell'ordine, che però mantengono uno stretto riservo sull'esatta dinamica. Secondo quanto si apprende, al termine della relazione la donna avrebbe denunciato l'uomo, che per questo aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Una nave di emergency ha soccorso nella mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere l'ONG. Le persone soccorse in totale sono 50, di cui 45 uomini e 5 donne. Ci sono 26 minori stranieri non accompagnati. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci temporali anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. Secondo le previsioni, da domani i rovesci scenderanno verso le regioni del sud, mentre sul resto della penisola sono previste ampie schiarite. Infine lo sport, calcio con la Coppa Italia. Oggi le ultime 4 gare dei 32esimi. Si parte in questi minuti con Pisa-Empoli, tra mezz'ora segue Sassuolo-Cesena, in serata alle 20.45 c'è Cremonese Sampdoria, poi alle 21.15 Palermo Lecce. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Ebbene sì, cari amiche e cari amici, sono sempre io, Paolo Franceschini, per tenervi compagnia fino a

alle ore 20 come succederà per tutta questa settimana e quella prossima ancora, che così almeno facciamo finire questo mese un po' di ferie meritate da parte di tutti gli altri miei colleghi, chi adesso se la sta godendo al mare, chi è in giro dappertutto. Raff, tipo ad esempio, che ha compiuto gli anni, non mi ricordavo più che era negli Stati Uniti, è andato a farsi un giro anche negli USA. Comunque, bando alle ciance, continuiamo anche questa ora sempre Roberta Seppe in regia con la bella musica di Radio Kiss Kiss. C'è una bella tripletta, ma iniziamo subito con Noemi. Tu cosa fai questa sera?

Era Taylor Swift su Radio Kiss Kiss. Taylor che avrà in questo momento ancora una fede sbrilluccicante all'anulare sinistro dopo il recente matrimonio con Travis Kelce nei primi di luglio. In questo momento ha fatto un po' perdere le sue tracce, insomma, diciamo, la coppia in generale. C'è chi vocifera di un viaggio di nozze che toccherà anche l'Italia. Se non la sta già toccando, beh, comunque mi viene da pensare che Taylor e suo marito abbiano passato un Ferragosto leggermente differente dal mio, che ho fatto un weekend di Ferragosto veramente delizioso, io e un mio amico, proprio come piace a me, bici e tenda, proprio in una maniera molto spartana, di quelle cose belle che poi la notte del Ferragosto proprio abbiamo trovato, diciamo, un'area attrezzata. Questa notte invece abbiamo fatto proprio i nomadi veri e propri, e quindi ci siamo trovati un buco per dormire, per accamparci, cosa che mi piace tantissimo, che molte volte magari se ci fosse qua Ciro accanto a me direbbe: per forza tu sei tirchio e lo fai per non spendere. In realtà è proprio una cosa che mi piace, mi fa sentire a contatto con quello che mi piace, e però a tutti gli effetti non è per una questione di risparmio, ma a tutti gli effetti risparmio, cioè va anche detta sta cosa, perché poi mi sono guardato un po' attorno e le zone libere sono molto più frequentate adesso, ma ne parliamo subito dopo Raff.

ragazzi, addirittura, dice Raffa. Sicuramente ragazzi non siamo tanto più, io e il mio amico Ciro, che è solo caso di omonimia, che abbiamo fatto questo weekend, però vi dicevo del weekend a low cost che ci siamo fatti, anche perché adesso non farò nulla di populismo, ve lo dico già, perché sono andato a prendere comunque dei dati che prendono tre governi, quindi gli ultimi tre governi, quindi, perché sapete che comunque questa è una moda che c'è dappertutto, sempre la colpa è di quelli prima e quelli che ci sono sempre in come dire in corso sono sempre quelli più bravi, vabbè, però questa è la storia del mondo, quindi non dico nulla di nuovo. Ma dal 2020 il caro prezzi, che penso sia sotto gli occhi di tutti, sono andato a vedere veramente i dati, è abbastanza agghiacciante, perché se si guarda i beni alimentari dal 2020 sono aumentati in media del 20-23%, per gli affitti si parla in media del 30% di aumento e si tocca un picco con le utenze di luce e gas dove si arriva fino al 45% di aumento nell'arco degli ultimi 6 anni. Sappiamo benissimo quello che sta succedendo a livello mondiale, che sicuramente va anche a influire in quello che succede sul nostro territorio, però che dire, insomma, questa è la realtà dei fatti, tutto aumenta, ma tranquilli che tanto andrà tutto bene.

Chissà te che mangi tutto quello che vuoi, quando ne hai voglia e te ne freghi dei sensi di colpa. Chissà te che ogni mattina in auto, mentre vai al lavoro, vorresti prendere quella deviazione per l'aeroporto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Kiss Kiss.

Allora attenzione, perché è il momento di tenere pronte le vostre ditina su WhatsApp per mandare la soluzione di password, perché adesso è il momento di Marco e Raff, che ovviamente adesso sono io, Marco e Raff in questo momento, per la loro trasmissione che tornerà il 31 agosto, ma a giocare insieme a voi e mettere in palio i gadget di Radio Kiss Kiss. Per chi non si ricordasse, password, io adesso vi do due indizi, uno relativo a una parola e uno relativo ad un numero, basta fare la combinazione, poi la più veloce o il più veloce si vince gadget e viene in diretta con me. Attenzione che do l'indizio della parola. Secondo me oggi è anche abbastanza facile. Se lo nomini lo rompi, se c'è troppa gente sparisce. Per quanto riguarda invece il numero, so che credo che il 99% delle persone farà una ricerca molto veloce, perché è il numero del piombo nella tavola periodica. 347-490-0042 è sempre il numero esatto per rispondere, per vedere chi sarà la o il più veloce, ma nel frattempo godiamoci questo po' di musica, gli Uba Stank con The Reason.

0: Sabrina Carpenter su Radio Kiss Kiss nel bel mezzo di Password, con i due indizi che ho dato per la parola e il numero che hanno messo un po' in difficoltà per un certo momento, ma poi dopo ho visto che è arrivata la svalangata di messaggi. Però Roby, sono arrivate varie soluzioni, diciamo o errate o incomplete. Sentiamo un po'.
1: Ciao, sono Ciao. Rita da Marigliano.
0: Ciao.
1: Secondo me la soluzione è il silenzio.
2: Accesso negato.
0: Rita, cioè nel senso sì a metà, cioè non andava bene completamente, ma andiamo avanti.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, la soluzione dell'indovinello è silenzio.
2: Accesso negato.
0: Cioè sì, però c'era anche un numero da indovinare e tra le varie persone che hanno indovinato ce n'è stato uno più veloce di tutti e abbiamo al telefono Saro.
4: Sì, sì, ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Saro, da dove chiami?
4: Diciamo sono toscano, anche se con la mia famiglia sono venuto un paio di giorni qui in Puglia.
0: Ah, quindi sei toscano di dove? Dai, dici di dove.
4: Diciamo Firenze, vicino Firenze.
0: Ah, va bene, sì, perché sono solitamente quelle cose che uno dice il suo paese e poi dice sì, ma dov'è, è vero?
4: È vero. Se vuoi te lo dico.
0: Certo, dillo. Però,
4: siamo di Certaldo.
0: Ma io a Certaldo ci ho passato anni e anni a venire a Mercanzia, uno dei festival di strada più belli del mondo.
4: Esatto, a Certaldo Alto, esatto.
0: Ma favoloso, favoloso. Non so neanche se ci sia ancora, comunque è bellissimo, ma tanto se c'è ancora, ormai c'è già stato.
4: Sì,
0: vero?
4: Sì, c'è sempre, però sì, c'è stato, c'è sempre verso metà luglio.
0: Bellissimo, bellissimo. Comunque, Saro, tornando a noi, le due risposte che magari hai sentito delle ascoltatrici erano a metà, perché la risposta intera è...
4: Silenzio 82.
0: E tu vinci, esatto Saro, perché allora quindi lo ripetiamo, se lo nomini lo rompi, se c'è troppa gente sparisce è il
4: silenzio
0: e il numero del piombo nella tavola periodica è
4: 82.
0: Allora qua, visto che io non ho detto che nessuno ha barato, ma tu lo sapevi proprio o sei andato a fare una ricerca?
4: Sinceramente mi ha dato una mano mia figlia Giulia, che comunque lo studia a scuola, quindi mi ha detto subito 82.
0: No, certo, insomma,
4: ho avuto un aiutino.
0: Forse neanche tutti i chimici le sanno a memoria i numeri del tavolo periodico. Bene, Saro, ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Buon proseguimento di vacanza, continua a seguirci e Kiss Kiss a te.
4: Vai, grazie anche a voi.
0: Kiss Ciao.
5: Kiss. Indizio numero 1. L'estate continua. Indizio numero 2.

0: alle 16. Solo su Radio Kiss Kiss. Yeah, yeah.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

momento della novità. Se vi dicessi Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yonchi, magari tutti voi direte: ma aspetta, le ho sentite, ma chi sono? Esatto, sono proprio loro, le Cat's Eye, la nuova rivelazione tutta al femminile, e questa è il loro ultimo successo, Animal.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
5: Oceania,
7: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss.
11: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
8: La musica più bella.
12: Kiss Kiss.
8: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

sono i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Io ho trovato una curiosità che mi ha fatto sballare totalmente sul numero che vi ho dato prima per la password, ovvero l'82. Io ho scoperto una cosa, non la sapevo per niente e ho detto no, questa la devo dire ai miei ascoltatori. Allora, in matematica, materia nella quale ero una capra totale e lo sono tuttora, l'82 è considerato un numero felice. Cioè, io ho scoperto che nella matematica esistono i numeri felici e i numeri infelici. Il numero felice è un numero intero positivo, leggo è di sana pianta perché manco lo saprei spiegare bene, quindi è un numero intero positivo che se si sommano i quadrati delle sue cifre e si ripete l'operazione con il risultato ottenuto, porta prima o poi al numero 1. Se non arriva al numero 1 è un numero infelice. Tipo nell'esempio dell'82, se fai 8 al quadrato più 2 al quadrato fa 64 più 4 che diventa 68, ripeti il processo, quindi 6 al quadrato più 8 al quadrato fa 100, quindi 1 al quadrato più 0 al quadrato più 0 al quadrato fa 1. Quindi niente, era per dare questo atto di cultura incredibile e del fatto che esistano i numeri felici così come l'82. I've been sending drunk texts.

Ed è Dracula che ci porta alla fine anche di questa terza ora, facendo un salto nel passato con il nostro History Kiss. Andiamo nel 1999, quando a Las Vegas la catena di hotel Flamingo decise di festeggiare l'arrivo del nuovo millennio e la ristrutturazione del giardino tropicale, regalandosi una vera e propria attrazione dal vivo, chiamando uno stormo di oltre 50 fenicotteri rosa. Peccato che nessuno calcolò l'impatto che avrebbero avuto i fuochi d'artificio e le luci laser, che causarono il panico tra i poveri fenicotti che fuggirono ovunque. Sempre nello stesso anno, Céline Dion ci deliziava con That's the way it is.

0: That's the way it is dal 1999, ma andiamo a sentire un po' che cosa succede nel mondo. Passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente gli Stati Uniti provano ad imprimere una svolta al piano di pace per la striscia di Gaza. Jared Kushner ha incontrato in Israele il primo ministro Netanyahu per discutere dei prossimi passi. Trump nel frattempo è tornato ad ammonire lo Stato ebraico. Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza, ha dichiarato il presidente americano, assicurando che Hamas ha accettato di deporre le armi. Ma da Tel Aviv fanno sapere che non ritireranno le truppe dalla striscia fino al completamento del disarmo di Hamas. Intanto scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad e del braccio di ferro su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, è la promessa del presidente statunitense dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto. Trump ha inoltre confermato di avere un canale di comunicazione diretto riservato con le guardie rivoluzionarie iraniane e di non avere fretta di porre fine alla guerra, ma Teheran ha avvertito la diplomazia non è infinita. La Corte Suprema russa ha respinto oggi in secondo grado l'appello presentato dal partito dell'opposizione Yabloko, che contesta apertamente l'intervento armato in Ucraina contro la sua esclusione dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il partito ha annunciato che presenterà un nuovo appello presso il presidio della stessa corte. Sempre oggi un giudice della regione di Pskov ha condannato il vicepresidente del partito Lev Scholzberg a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo. Veniamo in Italia con la cronaca: femminicidio-suicidio nella riviera del Brenta in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni avrebbe ucciso la ex compagna di 39 nella sua abitazione di Campo Nogara per poi togliersi la vita impiccandosi. Sulla dinamica dei fatti gli investigatori mantengono al momento il massimo riservo, ma secondo quanto si apprende la donna avrebbe denunciato l'ex compagno, nei confronti del quale era scattato un ammonimento ufficiale da parte del questore di Venezia oltre a provvedimenti di allontanamento. Un ragazzo di 24 anni è morto in ospedale dopo essere stato aggredito e ferito questo pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza a Roma. Il giovane è stato trovato con una ferita all'addome, ma non è ancora chiaro se sia stato ferito con un'arma da taglio o con un colpo di pistola. Trasferito in codice rosso al Policlinico Casilino e deceduto dopo il ricovero. Non ce l'ha fatta Michela Rubio, la donna di 47 anni ferita all'alba del 23 luglio con un'arma da fuoco dal marito Alessandro Pintus, 39 anni di Quarto Sant'Elena, che poco dopo aveva ucciso anche il fratello Andrea di 42 anni. L'aggressione era avvenuta all'interno del bar di Solanas sulla costa sudorientale dell'isola, locale gestito dalla coppia. Resta ancora da chiarire il movente dell'aggressione. Lo sport, calcio, oggi le ultime 4 gare dei 32esimi di Coppa Italia, già in campo Pisa Empoli e Sassuolo Cesena. Alle 20:45 c'è Cremonese Sampdoria, poi alle 21:15 Palermo Lecce. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Beh, quindi sono già arrivate le ore 19, abbiamo un'ultima ora da passare in mia compagnia. Chi è felice? Alzi la mano. Pensate che qua in studio siamo solo in due, si sono alzate ben due mani, quella mia e quella di Roberta, anche perché ci spalleggiamo a vicenda per arrivare fino alle ore 20 questa sera, ma sarà così fino a fine agosto, dal lunedì al venerdì. Ma tanto ormai voi miei abitué lo sapete, tra un po' entriamo nel vivo di ciò che ci eravamo lasciati in sospeso una decina di giorni fa, facendo una piccola analisi anche degli europei di atletica. Ma ricominciamo subito con la bella musica di Radio Kiss Kiss. Arriva Giselle, Dimanche midi pile. Radio Kiss Kiss. Encore un dimanche qui s'achève.

giorno vi parlerò dei live di Ed Sheeran, ma non è questo il momento perché entriamo in clima sportivo. Oggi mi avete sentito che sono abbastanza sportivo. Addicted ieri sera io ho esultato alla vittoria della 4x4 come se fosse stata la finale di un mondiale, perché quando c'è l'atletica mi viene la pelle d'oca. Allora, l'ho già detto per tutta la puntata, tantissime sono state le manifestazioni sportive che hanno visto l'Italia protagonista, tra cui anche vorrei ricordare gli europei di nuoto, 43 medaglie, 43, che sono una cifra esorbitante. Ma a proposito di numero di medaglie, per chi è molto attento, una decina di giorni fa, in collegamento con Michele Sabatino di Wikisport, avevamo fatto un piccolo pronostico. Ho detto: Michele, io ti voglio mettere alla prova e potrai anche sbagliare, dacci un pronostico di quante medaglie l'Italia dell'atletica si porterà a casa. Era stato leggermente bassino, ma per fare un resoconto facciamo così. Adesso ci ascoltiamo Francesco Gabbani e poi ci colleghiamo al telefono con Michele Sabatino.

0: Summerpunk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. L'ho annunciato qualche istante fa, ci eravamo già sentiti 10 giorni fa e quindi non mi resta che dire bentornato su Radio Kiss Kiss, Michele Sabatino.
1: Eccomi qua, ciao Paolo.
0: Ciao buonasera. Michele, ciao. Michele Sabatino, gestore della pagina Wikisport, sei diventato il mio principale mezzo di informazione nella settimana calda degli europei di nuoto e di atletica.
1: Eccomi qua, sì, diciamo che mi sono dato abbastanza da fare, è stato una bella settimana davanti alla TV comunque, perché alla fine c'era questa sovrapposizione di gare che insomma per gli appassionati sapevo che era un po' complicata da seguire, quindi ho cercato di fare del mio meglio per aggiornare tutti, ecco.
0: Allora, io poi ti lascio la parola perché è stato bellissimo ieri sera, gli ho mandato un messaggio dicendo il tuo pronostico sbagliato più bello del mondo, perché 10 giorni fa ti avevo detto vai Michele, butta lì, fai un pronostico, quante medaglie portiamo a casa, e tu ti eri fermato a 18, in realtà sono 22.
1: Io pensavo di essere stato anche troppo generoso, anzi ho detto cavolo qua ho fatto la guffata, perché 18 mi sembrava un po' tanto, perché arrivavamo da 24 due anni fa a Roma, ma quel 24 là sai sembrava un po' gonfiato dal fatto di avere l'europeo in casa, perché era stata una cosa difficile da replicare. Invece l'abbiamo replicata, ma insomma secondo me è anche più bello così, perché non è più la scusa di dire siamo a casa nostra, ma si è andato a farlo in Gran Bretagna, si è andato a farlo in casa loro, diciamo, e insomma la 4x400 di ieri sera è stata veramente la ciliegina sulla torta di una
0: mamma
1: settimana.
0: Mia, io ho saltato sul divano come se fossimo, cioè è stato bellissimo, un finale coi fiocchi proprio.
1: E allora magari per chi non l'ha seguita, noi arrivavamo a 9 ori in quel momento, e anche la Gran Bretagna aveva 9 ori ma aveva un argento in più, quindi ultima gara di tutta la manifestazione, l'unica cosa che dovevano fare gli inglesi era non farci vincere, perché se arrivavamo secondi vincevano loro i medagliere, e invece anche lì contro i pronostici andiamo a vincere questa bellissima 4x400 maschile davanti alla Gran Bretagna per questione di centimetri, e loro lì non perdono solo la gara ma perdono un medagliere che fino a poche ore prima insomma sembrava poter essere dalla loro parte, e che era stato dalla loro parte poche ore prima nel nuoto in vasca, anche lì per questione di centesimi e di centimetri, quindi un bel riscatto. Questa volta nell'atletica i centimetri hanno girato dalla nostra parte, perché sempre ieri sera Larissa Iapicchino ha vinto un bellissimo oro
0: di un centimetro, anche lei
1: c'erano 5 atlete in 7 centimetri e no, niente da aggiungere, nel senso seguite l'atletica se non la state seguendo, perché non dico che è il nuovo tennis, però stiamo facendo delle cose che non avevamo mai visto prima d'ora, e insomma
0: favoloso. Michele, guarda, perdonami, ti devo lasciare, io ti ringrazio tanto per essere stato parte di Kiss Kiss e di questi europei di atletica, ci hai reso più gioiosi. Seguite Wikisport.
2: I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time, I don't mean to bother you but

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Kiss Kiss. Per restare un attimo in ambito degli europei di atletica, ma che c'entra e non c'entra, io non so in quanti di voi sappiano questa notizia che è successa proprio recentemente nella collaborazione che hanno scelto tra la IBU, che è il broadcast responsabile delle emittenti TV in Europa, quindi anche della RAI, in collaborazione con la Federazione Europea di Atletica, hanno creato un vero e proprio regolamento per le regie TV. Pensate che è stato imposto uno stop ai primi piani azzardati e inquadrature dal basso su zone sensibili prima o durante le gare, e quindi non erano più consentiti camere piazzate ad altezza glutei delle ragazze. Questo è stato proprio un regolamento scritto ed è stato anche a seguito delle richieste delle stesse atlete, che erano stanche di essere ipersessualizzate sul web invece di essere giudicate per le loro prestazioni. Insomma, così a memoria posso dire che effettivamente questa policy ha realmente fatto quello che doveva fare, e quindi inquadrature sicuramente più neutre e sportive. Thank you, far too kind.

parlando di europei, di atletica, di sport e cose di questo tipo, ma mi ero chiesto perché nelle competizioni appunto come le Olimpiadi o gli europei di atletica così, la Gran Bretagna gareggiasse in un'unica squadra, mentre tipo, non so, i mondiali di calcio ci sono l'Inghilterra, la Scozia, il Galles, l'Irlanda del Nord. Insomma, io non sapevo esattamente questa cosa, ma essendo le federazioni di calcio nate prima ancora della FIFA, perché la federazione di calcio inglese, quella gallese e quella scozzese nascono prima della FIFA, quindi la FIFA gli ha riconosciuto una sorta di privilegio storico che è blindatissimo. Invece alle Olimpiadi la regola vale per tutti, gareggi solo se sei uno stato sovrano riconosciuto, quindi lo stato è il Regno Unito. Di conseguenza nelle Olimpiadi non esiste il calcio del Regno Unito, nei mondiali invece sì. Che roba, eh?

collaborazione che unisce la musica elettronica e il rock. Sto parlando di Martin Garrix, che si lega nuovamente agli U2 con questo successo presentato per la prima volta al Tomorrowland. Questa è Fireflies.

0: Erano Martin Garrix e gli U2 per il nostro New Kiss. Beh, quindi a quanto pare questo caldone che ci ha oppresso in questi ultimi giorni sta per finire. Forse, non lo so, chiediamolo agli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale specie sul medio Adriatico e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sul resto del sud. In giornata tempo stabile al nord e su buona parte del centro. Temporali verso Adriatiche e meridione, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, massime tra 28 e 34 al centro-nord e tra 28 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: 158
3: 158
2: kiss kiss TV.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Kiss Kiss.

0: Che grande pezzo dance, ma siamo giunti all'ultimo momento di questa giornata per riuscire ad aggiudicarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. E lo facciamo con quale gioco? Sigla!
1: Reverever al contrario, reverever il contrariato.
0: Io praticamente faccio i tributi ai programmi che in questo momento si stanno godendo le loro meritate vacanze. Adesso vesto i panni dei corrieri Alfie e Ciro, che il venerdì solitamente vi intrattengono con il gioco del reverso, ovvero indovinare la canzone alla rovescia. Allora, credo che anche oggi io e Roberta siamo stati abbastanza buoni, è vero? Sì. Io non l'ho ancora sentita al contrario, però già Roberta mi dice: guarda che è facile, eh. Facciamo una cosa, ascoltiamola. Già capito. Facile. Cioè, è uguale. È uguale. Praticamente è uguale. Allora, 347-490-0042 per indovinare. Ovviamente mandate il messaggio vocale dicendo autore, gruppo, cantante e titolo per aggiudicarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. Va bene? Basta, non la facciamo più sentire, vero? No, basta, non la facciamo più sentire, perché dai, era troppo facile. Cioè, io pensavo prima, perché mi ha detto Roberta, io l'ho già sentita, fa guarda che forse è un po' facile, ha detto non la voglio sentire, la voglio sentire in diretta. Sembrava che non l'avessi messa quasi al contrario. Vabbè, è il momento di Eagle Eye Cherry.

Kiss Kiss. Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà. Passerà, passerà, passerà. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Eternia con Berlino su Radio Kiss Kiss. C'era da risolvere questo incredibile enigma di che canzone era alla rovescio. Vi dico solo che ad un certo punto io e Roberta ci siamo stancati di cercare dei messaggi sbagliati, ne abbiamo trovati solo due, praticamente due o tre, perché in mezzo alla caterva di messaggi avete quasi indovinato tutti, però sentiamo un pochino.
1: Raffaele Darbare, Bee Gees, Stevie Life.
0: Raffaele stava scherzando, per me ci ha trollati. Dai, non poteva. Dai, andiamo avanti.
2: È semplicissima la canzone. G&B con Mary Black e PC a Look Encore.
0: Ma cosa sta dicendo? Ma tra i 1000, 2000, non so quanti messaggi saranno arrivati di persone che hanno indovinato. Senti un po'.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao
3: Gianluca da Lauria.
0: Ciao Gianluca.
3: Dai, Tranchi Funky, degli articolo 32.
0: Hai sentito come l'ha detto? Dai, dai, Tranchi Funky. Però è bello, era bella. Oh, questa qua la potrei quasi fare quasi quasi a memoria. Pensa un po' che roba, eh. Allora ti arriveranno ovviamente i gadget, Gianluca, perché sei stato l'ultimo vincitore, ma siamo già giunti alla fine. Ma pensa un po', siamo giunti alla fine, quindi lo faremo anche con un History Kiss dal 1979, perché adesso arriveranno i Kiss con I Was Made For Loving You, Baby. Baby l'ho aggiunto io perché nel titolo non c'è. Io saluto, bacio e ringrazio Roberta Seppi in regia, che ci sarà sempre in mia compagnia anche domani, e in mia compagnia sarete anche voi domani, come al solito, dalle ore 16 alle 20. Come al solito vi dico, tornate a casa se non ci siete già, fate i bravi e Kiss Kiss a tutti.

0: maestri. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania. La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada e mi

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Augusto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss Kiss. Chase
0: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
4: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Kiss

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Sono strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Let me tell you.

mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
5: La musica più bella.
6: Kiss Kiss.
5: Suona solo su Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss Kiss a te che stai ascoltando la musica più bella.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Kiss Kiss.
1: Ciao ciao. Con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. E con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao ciao.
0: La musica più bella. La musica più bella.

0: La notte vola con la musica più bella di Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.